0: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
0: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia, dunque splenderà il sole, avremo un contesto stabile con della nuvolosità in transito, specie sui rilievi. Segnaliamo a tratti però dell'instabilità all'estremo sud, specie su Bassa Calabria e Sicilia, con fenomeni a carattere sparso. Il clima sarà ancora estivo su tutta l'Italia, con temperature massime comprese fra i 24 e i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Rivivi i tuoi ricordi insieme a

0: New hit music.
1: New hit music. Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Marrakesh e Gue, Casini.
5: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
4: Ernia, Dedica.
6: Ma dimmi tu te lo immagini, domani è sempre domenica.
4: Miley, Buzz Persuade.
7: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Google
1: o preferisci Siri?
0: Perfetto!
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
0: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
1: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
0: In ogni stanza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima.
2: Ha giusto un limite.
4: Ancora?
0: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate.

0: Il meglio di RDS non finisce qui. RDS. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici.

0: cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, TAG 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Quando il mondo gira, fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
6: E con la nostra app per iOS e

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Uno c'è!
1: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cominciare sta giornata.
4: E iniziamola, va.
3: Allora, vedi un po'. Che fai in giro? Che succede?
4: Trebimetio, pensaci tu.
5: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia, dunque splenderà il sole, avremo un contesto stabile con della nuvolosità in transito, specie sui rilievi. Segnaliamo a tratti però dell'instabilità all'estremo sud, specie su Bassa Calabria e Sicilia, con fenomeni a carattere sparso. Il clima sarà ancora estivo su tutta l'Italia, con temperature massime comprese fra i 24 e i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Ah, diglielo un po', Mel, diglielo, dai.
4: Va bene, oggi è il compleanno di Beppe De Marco.
3: No, intendevo il buongiorno. Grazie, Mel, grazie. Buongiorno. Buongiorno Marco. Buongiorno
4: sì,
3: a tutti.
4: Sì, bella via, è il compleanno di Beppe oggi.
3: Vabbè, ma facciamo finta di niente.
4: 36 allora, anni, ragazzi.
3: Sì, vabbè. Sì,
4: un piede.
3: Diciamo, chi indovina l'età vince la pazzo bag di un'altra radio.
4: Dai, va bene. Ok, 388-22-38822. Insieme al vostro nome per partecipare, ovviamente, chi c'è anche.
3: Certo, così vediamo il buongiorno, vediamo che ci fate svegli a quest'ora. Chi soprattutto è sveglio a quest'ora di lunedì. Dai, cominciamo?
4: Diglielo.
3: Che disco metti subito?
4: Gli Aerosmith,
3: diglielo,
4: dai.
3: Un po', dimmi. Metti gli Aerosmith, Marco.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.

0: Finger,
1: con le mani, amici, con le mani
0: con
1: che
0: i
1: ondeggiano.
0: Piedi, Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Bella, veramente bella. Come prima canzone. Però Mel, ne potevi scegliere una diversa per me.
1: Lo so. Questa. Allora ti dedico.
0: Cioè, tu mi ami in fondo, perché altrimenti non avresti scelto questa canzone.
1: Ti dedico la sigla.

0: Davide, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno Peppe, augurissimi.
2: Grazie. Ciao, che energia Davide, grazie, grande.
0: Ma lui è un poliziotto.
2: Uno di noi.
0: Lui ne sa. Davide, tra l'altro, ha anche azzeccato la mia età. Devo dire che in molti mi hanno fatto molto più vecchio di quello che sono. Sto dando un'occhiata.
2: Vabbè, Davide, quanti anni ha Beppe? Dai.
0: Dillo.
1: Ma sì, è un ragazzino, ha 49 anni.
2: È un
0: esatto, oggi 49. È senza
2: prossimo anno ci fratonda.
0: Prossimo anno.
1: Grande.
0: Sì, ma perché pensare già al prossimo anno? Pensiamo adesso che c'è ancora il 4 davanti. Davide, com'è stato questo risveglio? Pensiamo ad altro. Dai. Com'è stato questo risveglio?
1: Traumatico.
2: Tra il drammatico e il traumatico.
0: Però mi piace. È la sincresi del bello.

0: animati, l'angioletto e il diavoletto, certo, che combattono tra di loro, che mi dicono prendi, no no no, lascialo lì, però spesso vince il diavoletto.
1: E beh certo, Monia, quelle olive succulente, dai Monia, immordile.
0: Sì sì, no, ma è così proprio, posso prendere, no, lasciala lì, lasciala lì,
2: lasciali.
0: E poi dopo dico no vabbè, senti, devo mangiare.
1: Una matta, brava.
2: Sì, beh, non sarebbe altrimenti le nostre. Qual è a Mantova, cosa si fa? C'è una roba tipo il pane mantovano, perché mi viene in mente
0: allora,
2: qualcosa
0: sì,
2: del genere?
0: Sì, la mantovana, dopo abbiamo tipo anche le riccioline, che noi, sai, tipo la ricciola ferrarese.
2: Certo.
0: È nata
2: certo.
0: A Ferrara, ma
1: è dolce o salata la ricciola?
2: È dolce un po'.
0: No, la ricciola è salata.
1: È salata, ok.
0: È proprio il pane. Se no, beh, nel mantovano va molto la sbrisolona.
2: Sì,
1: buona la sbrisolona.
0: La torta delle rose, sì, la torta Elvezia, la greca, tutte queste, queste buone cose.
1: Hai voglia di litigare con te stessa con tutta sta roba?
2: Tu non hai neanche il problema del esco di casa senza far colazione, tanto arrivi lì.
0: Bravo, infatti io stamattina sono uscita solo col caffè e dico vabbè dai, tanto poi mangio da una brioche.
2: Ma
0: e
2: certo,
0: via.
1: Grande, ecco. Grande.
2: Noi
1: Monia,
2: ci mangiamo sto microfono invece.
1: Noi sto pazzo ci mangio. Va bene, cara Monia, un bacione, è stato bello star con te, buon lavoro e salutaci la tua amica che tra poco ti passa a prendere.
2: Ciao Monia, buona giornata.
0: Senz'altro.
1: Ciao bella.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su

0: zum zum.
1: Charlie Puth, Marvin Gaye, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
2: buongiorno
1: amici.
2: Buongiorno amici. Buongiorno. Da oggi è bello, oggi è un bel lunedì, ve lo dico.
1: Perché
2: sì.
1: Dici che è un bel lunedì?
2: Perché oggi, da oggi cambiano tante cose, perché si entra nella luna. Potere della luna.
1: Ah, vedi, questa
2: c'è
1: cosa,
2: una luna
1: no, io
2: particolare.
1: Non le valuto. Per me si rientra a scuola. Non
2: no,
1: si
2: c'è un piccolo portale oggi. Un piccolo portale, un'apertura. Quando ci sono delle aperture, vedi. Bisogna approfittarne, prendere la palla al balzo. Quindi io, non, oggi è come se fosse davvero settembre, cioè l'inizio, primo di settembre.
1: Oggi
2: diciamo,
1: c'è
2: okay?
1: L'apertura. Quindi
2: oggi,
1: io vedo quel pertugio, mi ci devo infilare.
2: Oggi
1: dentro.
2: Infilatevi nelle aperture, ok?
1: Vabbè, aprite le porte.
2: Aprite i varchi. Vai.
1: Allora, mi avete fatto gli auguri, di questo sono contentissimo. Oggi è il mio compleanno, ma poi, ragazzi, c'è chi condivide la mia stessa data, e quindi auguri a tutti gli amici che compiono gli anni oggi.
2: Auguri, auguri Beppe, auguri ragazzi.
1: Appropriarmene. C'è uno che ha ragazzi, amici, nonni, nonne. C'è chi ha fatto meglio di me. Allora, io non amo particolarmente il mio compleanno, insomma, vi ho detto il motivo.
2: Ma
1: perché
2: dai.
1: Ricomincia la scuola, c'è questa cosa.
2: Cioè, sono entrato e ho detto auguri Beppe. Non vi dico cosa, così mi ha risposto.
1: Vabbè. E c'è però chi evidentemente lo ama o comunque amava quello che succede al compleanno, solitamente fanno un pensiero, non so se c'è o se non c'è. E questo qui ha mentito spudoratamente pur di ricevere dei regali, sostanzialmente.
2: Ok, ecco. Ha detto, adesso vi dico anche quante fidanzate ha, lui aveva 35 fidanzate, ecco. E tutte 35 diceva una data diversa del compleanno per farsi ovviamente fare i regali, sì, ma anche perché secondo me lui furbone, cioè cosa fai, non festeggi con la fidanzata?
1: Appunto, cioè
2: lui
1: una
2: si
1: spesa.
2: Faceva 35 feste, cene di compleanno con 35 donne diverse.
1: Ho capito, lui lo faceva per ricevere regali, che tra l'altro dovevi avere un foglio Excel perché altrimenti ti dimentichi pure.
2: Ma certo.
1: I nomi di quelle, anche i tipi di regali
2: anche
1: che hai fatto.
2: Anche le balle, cioè. Che dici.
1: Ma certo, beh, pensa un po' che vita stressante. Questo qui è un ragazzo giapponese, va bene. E poi lui contentissimo perché evidentemente se la viveva bene questa cosa. Però in Giappone evidentemente dire bugie di questo tipo...
2: Non è proprio legale. Non è legale, è intervenuta la polizia.
1: Sì, l'errore è stato evidentemente far conoscere fra di loro queste ragazze, perché in qualche modo si sono incontrate. Da lì è partita la telefonata, la prima, la seconda, la terza, e quindi praticamente se lo sono bevuto. Vedi, cioè, tutta sta voglia di festeggiare
2: domino.
1: Il tuo compleanno che dia a ogni ragazza una cosa diversa. Poi 35, deve essere pure figo questo qua, perché per farti 35 ragazze, cioè.
2: E qua però apriamo dei mondi che meglio pigliamo subito.
1: Ah,
2: e ti puoi fare anche persone più, no? Cioè, non è che per forza devono essere belle tutte e due.
1: Qualsiasi cosa, piglio qualsiasi cosa, come fossero le 5 del mattino in discoteca.
2: C'è qualcuno che dice bastava che respiri, cioè, quindi non è che. No, non è quello, vabbè. Dipende. Però come c'hai voglia di 35, ragazzi?
1: No,
2: comunque.
1: Vabbè. A proposito di regali, non so se ne avete ricevuti di quelli che proprio non vi sono piaciuti, un po' come quello di Natale, ma per il compleanno. Vediamo un po'. Succedono anche queste cose, che uno ci mette tutto il cuore, però alla fine. Poi.
2: Io non te l'ho fatto perché mi fa di non farti.
1: No. Basta regali. Basta,
2: io non
1: regali,
2: te l'ho fatto.
1: Ce lo diciamo, basta così, ok?
2: Perché era brutto, quindi, quello che ti facevo. È per quello che mi hai detto di non farti.
1: 388-22 388-22.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Che classe, viene da dire, che grande successo,
1: sì,
0: questo. Ritrovato
1: piccoli
0: su RDS.
1: Piccoli passi, ragazzi.
0: L'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Stavamo parlando proprio del compleanno e quindi dei regali. Alle volte non tutti sono belli, fatti col cuore, è vero, però non sempre si azzeccano i regali, no?
1: È difficile fare un regalo doc.
0: Sai che motivo di discussione in casa mia con mia moglie? Dico, avessi azzeccato un regalo.
1: Ho capito, però anche tu sei un po' difficile.
0: Io lo faccio capire.
1: Come lo fai capire? Lo
0: io
1: dici?
0: Lascio delle tracce.
1: Sì, vabbè,
0: io
1: ciao, Sherlock Holmes.
0: Bisogna capirle
1: che
0: quelle tracce.
1: Che lavoro fai? Sono una moglie, però faccio anche la detective.
0: L'ho capito, però. Allora, c'è secondo me un regalo che invece è molto nobile. I regali sono quelli dove magari conta poco il denaro o l'acquistare qualcosa. È il gesto, veramente
1: il gesto.
0: Molto bello questo.
1: Allora, ci sono dei lavoratori, l'azienda è Sita Sud, si occupano di trasporti, hanno donato 2 giorni di ferie al mese alle colleghe che soffrono di ciclo intenso, quindi ecco. Gli uomini che insomma non sanno magari cosa voglia dire, però sanno cosa vuol dire lo stress del guidare, e magari con il ciclo non è facile per una donna, no? Fare quel tipo di lavoro, tutti i lavori secondo me, però che bello, 2 giorni a casa, ho il ciclo, 2 giorni te li regalo io.
0: E poi dalla pubblicità noi vediamo che fanno paracadutismo, la ruota, tutti in quei giorni, la ruota ti lanci col cannone
1: in quei giorni ragazzi, cioè poi c'è chi va bene, chi va un po' meno bene, però uno è un po' più nervoso, cioè avere come regalo lo stare a casa, no? Sì. Sembra una bella cosa.
0: Me lo fa un po' anche per i passeggeri, perché se un attimo c'è quella settimana lì, tu chiedi qualcosa all'autista, che vuoi?
1: No, questo non è che...
0: Si scherza, ragazzi, si
1: è
0: scherza.
1: È uno stereotipo, però certo, effettivamente il gesto, no, di un
0: bellissimo
1: collega che

0: ti regala il suo giorno per permetterti di stare a casa quando tu hai il ciclo, è una cosa bella, no? Ragazzi, è una cosa proprio...
1: questi sono i bei regali. Okay. Dai, buongiorno.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Credipair, scoprilo nelle BCC del gruppo BCC, crea su credipair.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Credipair. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito credipair.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Guido De Santis.
4: Buongiorno Melania, buongiorno a tutti. In Iran nelle ultime ore segnalate esplosioni a Sirik, vicino lo stretto di Hormuz. Ucraina, un drone russo ha centrato un treno vicino al confine con la Polonia. Poco prima era partito un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e consiglieri europei, fra cui un funzionario italiano. Mosca nega responsabilità. Gli attacchi russi nelle prossime settimane potrebbero coinvolgere anche la Polonia, il monito del premier di Varsavia Tusk. Per vivere in pace è indispensabile il perdono, lo dice Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro.
5: Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre.
4: Le elezioni in Svezia, l'opposizione di centro-sinistra in lieve vantaggio nei confronti della coalizione di governo in calo, l'estrema destra. Lo sport, la Serie A, quarta giornata, la Juve cade 3-2 sul campo del Sassuolo, 1-0 del Napoli al Bologna, Lecce Monza 3-2, oggi Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev si aggiudica lo US Open battendo in finale l'americano Shelton, 3-1 per il tedesco che conquista il suo secondo slam in carriera, europeo di pallavolo. Terza vittoria di fila dell'Italia, 3-1 alla Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid, allunga in vetta al mondiale 81 punti più di Russell, quarto Leclerc fuori Hamilton. MotoGP, Marc trionfa a Misano, riacciuffa Martin al comando della classifica ridata.

0: È caduto Bezzecchi, questa è RDS.
1: Grazie Guido, buongiorno. Da Melania e da Beppe c'è l'alba dei pazzi viventi. Grazie ancora per gli auguri di buon compleanno. Vedo che sono auguri dalla Serramenta, sì. Dalla Ferramenta, auguri dal Bar Sapi, che saluto. Io devo andare, faccio il giro e raccolgo tutti i regali.
2: Ah, bravo!
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: un finale.
1: You got it.
0: Ray Orbison su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ci sono Melania e Beppe dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Cosa meravigliosa, svegliarsi con il caffè. Una delle cose più belle in assoluto, anche se dicono che non debba essere la prima cosa da. Magari meglio prima un bicchiere d'acqua tiepida.
1: Sì. Ecco. Poi anche qualcosina da mangiare se avete problemi di stomaco, perché comunque il caffè può far venire la gastrite a stomaco vuoto. Ok.
0: Esatto. Però per il resto, ti rimette su.
1: Sì, assolutamente. Sì, fa anche passare il mal di testa. Personalmente mi aiuta.
0: Sì.
1: Non più di 4 tazzine al giorno, dicono gli esperti.
0: Per carità, per
1: e
0: carità.
1: La moca, se vi avanza a casa, non dovete riscaldarla.
0: Io lo faccio.
1: No, ragazzi.
0: Mia moglie mamma, mi ha portato in questa cosa. Col pentolino, perché non va? Diteci voi, siete, non so, chimici, cose, perché non può essere scaldato il caffè? O insomma, non sarebbe il caso di. Tralasciando il discorso che sicuramente perde l'aroma giusto, perde le qualità, le caratteristiche, magari non so, paura faccia anche male.
1: Sì.
0: Però io lo faccio perché mia moglie è braccino corto in questo senso. Allora, il mal di testa sul caffè vi viene quando andate a pagarlo. E qui salutiamo tutti i baristi e i bar che ci stanno ascoltando, ragazzi. Sempre più caro. In Italia il prezzo medio al banco di una tazzina intorno all'1,29 euro, quindi circa 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa. C'è una città, io non l'avrei mai detto in assoluto, che è quella più cara per i caffè.
1: Sorbole, Bologna.
0: Bologna. A sotto Bologna. I portici il caffè costa di più in assoluto.
1: 1,40 euro, ragazzi. C'è chi arriva a 1,70 e alcuni locali resistono ai rincari, altri forse probabilmente sentono anche un po' la spina nel fianco di quelle che sono le bollette, ragazzi, che stanno aumentando.
0: Certo, costa tutto, quindi cosa fai? Anche i chicchi costano molto di più, i trasporti costano di più, quindi ovviamente devi alzare il prezzo del caffè. E allora, visto che vi fa venire il mal di testa, sentite qui le battute sul caffè.
1: Sentiamo.
0: È bella. Vai al bar, mi dà un caffè e il barista: faccia prima il buono alla cassa. Allora quello lì va alla cassa: per favore.
1: Che magari ottieni uno sconto. Bella questa.
0: Questa è bellissima.
1: Questa è
0: quest'altra
1: io
0: proprio
1: la faccio
0: bella.
1: Oggi.
0: Al bar il barista dice: se mescola così il caffè perde l'aroma. E l'altro risponde: che mi frega, tanto io sono della Lazio. Facevano cagare,
1: il
0: caffè.
1: No, bellissimo. Che poi dici l'effetto.
0: L'effetto è
1: caffè.
0: Quello.
1: Ecco.
0: Effetto caffè, due barzellette così veloci, effetto caffè. A posto? Vai.
1: Tutto bene.
0: Senti, visto che la notizia è brutta sui caffè, cerchiamo di.
1: Offriamola,
0: sì, rendiamo tutto più bello. Dai.
1: Tra poco si scrocca il caffè. C'è colazione per te, rimanete lì.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Gaia, bossa nostra, RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buongiorno. Prima
1: buongiorno,
0: abbiamo parlato
1: amici
0: di caffè, quanto costano in giro per l'Italia. Bologna al momento, almeno così dice la stampa, un giornale fra i più autorevoli in Italia, ecco, dice proprio che Bologna sotto i portici costa tantissimo, più del resto d'Italia. Ecco.
1: Vabbè, comunque un caffè insomma ancora non si nega a nessuno e quindi noi vogliamo offrirvelo, lo scrocchiamo,
0: certo,
1: per voi, ok?
0: Noi ci mettiamo la faccia e lo facciamo senza trucco e senza inganno, noi chiameremo i bar, loro non sanno che li stiamo per chiamare e quindi ci proviamo sostanzialmente, ma voi dovete mandarci un vocale, un messaggio vocale, eh?
1: Sì, voi ci suggerite appunto dove fare colazione, cioè ci mandate un bel vocale al 38822 e dite voglio fare colazione al bar, il nome del bar, la città e anche qualche complimento ai baristi, alle brioche che si mangiano, ecco, insomma un po' di, no, un po' di cose belle.
0: Una cosa, il messaggio mi raccomando breve, ok?
1: Sì.
0: 38822 38822, scrocchiamo la colazione per voi.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: L'appuntamento con Guido Risantis.
12: Ciao.
0: Buongiorno.
12: Beppe, buon compleanno.
0: Grazie Guido, c'è l'attualità.
13: Ucraina, attacco russo vicino al confine con la Polonia. Un drone ha colpito un treno a una stazione. Mosca dichiara di aver attaccato un convoglio con carichi militari provenienti dall'Europa. Il Medio Oriente, lo stop dell'oleodotto saudita colpito dai ribelli Houthi. Si teme la perdita del 4% dell'offerta globale di petrolio, fa sapere la Reuters. L'agenzia di stampa intanto ha annullato l'incontro previsto per oggi fra i paesi del Golfo e l'Iran. Intelligenza artificiale, il dibattito è globale. Sentiamo Gianluca Teodori.
14: Lo sviluppo potente da apparire incontrollato, la suggestione della sostituzione dell'uomo, il timore sempre presente di un uso non etico. Il dibattito sull'intelligenza artificiale è globale e sembra allineare le posizioni dei big dopo l'allarme lanciato da un ricercatore che ha lasciato Anthropic e riproposto da Dario Amodei, a capo del gruppo di San Francisco, via social e nell'intervista alla CBS che ha aperto ufficialmente il confronto. Intanto Sam Altman, CEO di OpenAI, ha deciso di posticipare la quotazione in borsa proprio per le preoccupazioni sulla sicurezza.
13: L'incidente in Laguna Venezia, morto il pescatore 25enne, dispersa la moglie, i due erano sposati da pochi mesi. Si torna a scuola in 7 regioni, sui banchi oltre 2 milioni di studenti. Lo sport, il tennis, secondo slam in carriera per Alexander Zverev, si aggiudica lo US Open, batte in finale l'americano Shelton in 4 set. L'europeo di pallavolo, terza vittoria di fila per l'Italia che a Modena ha superato la Slovacchia 3-1, ha conquistato gli ottavi. Il calcio, la Serie A quarta giornata, la Juve sconfitta 3-2 in casa del Sassuolo, Napoli di misura 1-0 al Bologna, è finita 3-2 anche Lecce Monza. Oggi alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, stasera Inter Udinese. E la Formula 1, Kimi Antonelli si impone anche a Madrid, allunga in vetta al mondiale, quarto Leclerc, fuori Hamilton. Questa è RDS.
0: Grazie Guido, voglia di far colazione e ve la facciamo scroccare noi. C'è colazione per te, solo l'Alba dei Pazzi Viventi vi fornisce questo servizio. Mandate un vocale dicendo dove volete far colazione e fate qualche complimento.
3: L'Alba dei Pazzi Viventi.
12: Dalle 5 alle

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Jason Derulo, Take You Dancing su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Io spero una cosa, Mel, che almeno oggi, giorno del mio compleanno, riusciamo a far scroccare questa colazione.
1: Dai, facciamolo questo regalo. Allora,
0: dai,
1: ok, scrocchiamo la colazione. Abbiamo due bar, speriamo che uno ci risponda. Lo ripetiamo sempre, è live, ragazzi, non ci mettiamo d'accordo, quindi può succedere di tutto.
0: Qualsiasi
1: iniziamo,
0: cosa,
1: dai.
0: Vediamo un po'. Che poi abbiamo dei concorrenti che sono quelli che fanno le vendite, no? Quindi noi, il barista che riceve la telefonata pensa che sia qualcuno che vuole vendere qualcosa.
1: Il call center,
0: c'è anche quella roba là.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo in provincia di Lecce, a Parabita.
1: Ok.
0: Secondo squillo?
1: Sì. 5 squilli a disposizione, poi dopo cambiamo bar.
0: No, dai.
1: Sì, tutto live, ragazzi, potrebbe non rispondere, potrebbe mandarci a quel paese.
0: Lo stai dicendo troppo. Pensa positivo.
1: Ok. Vabbè,
0: il mio pensa positivo è caduto la linea. Andiamo sull'altra telefonata, va bene.
1: Dico niente, ragazzi.
0: Allora, magari avete conosciuto l'alba dei pazzi viventi solo oggi. Funziona così: c'è colazione per te. Noi chiamiamo un bar, ma prima voi avete mandato un vocale dicendo quale bar vi piacerebbe, insomma, vi offrisse la colazione.
1: Ok.
0: E noi, insomma, in teoria dovremmo far ascoltare questo messaggio. Ma
1: andiamo a Cosenza.
0: Cosenza. Ok, Cosenza.
1: Il bar è il massimo. Pronto, buongiorno, il bar il massimo?
2: Sì, salve, buongiorno.
1: Ciao, siamo Melania e Beppe, RDS, la radio. Ciao,
0: sei in diretta, ti stiamo ascoltando in tutta Italia ed è un piacere entrare nel vostro bar.
1: Sì, ciao, il massimo?
0: Ah, di nuovo, cambiato?
1: Ciao.
0: Marco, richiamati, prego, perché già, dai, su. Perché? Ma hanno cambiato, gli ha passato il telefono all'altro? Non capisco.
1: No, probabilmente ha sentito la doppia voce. Sì, era sempre lui. Sì, era sempre lui. Ragazzi, la faccia di Beppe è stupenda.
0: È rimasto malissimo.
1: È stupendo.
0: Ah, è vero, poi ci stanno scrivendo gli ascoltatori, ma la questione del caffè riscaldato si può o non si può? Porca miseria, abbiamo trascurato i messaggi.
1: Non si può quella roba lì, ragazzi. Non si può fare. Adesso vi spiego anche il perché. Tanto mi sa che il massimo di Michele. Di Michele e Massimiliano, ragazzi.
0: Niente?
1: No, adesso pensano che siamo
0: si sono due. Spaventati?
1: Sì, probabilmente sì. A quest'ora dice chi mi chiama, chi non mi chiama. Beh, possiamo far così. Allora, lasciamo un caffè pagato lì, ok? Poi adesso proviamo a ricontattarli e vediamo come fare.
0: Vabbè, caffè riscaldato.
1: Caffè riscaldato non si fa, è una questione, come dicevi tu prima, di chimica, probabilmente, perché le capacità organolettiche del caffè perdono appunto le proprie proprietà a elevate temperature. Quindi questo è insomma il problema.
0: Vabbè.
1: Sì, ragazzi.
0: E io me ne vado.
1: No, aspetta, il tuo compleanno, dove vai?
0: Capito, è andata male.
1: Risolviamo. Marco Bellavia, allora metti una canzone, vediamo come risolvere questa cosa qua. Dai, mettila.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente. Julie Bresh su RDS, l'alba dei pazzi viventi. E ragazzi, non ce l'abbiamo fatta perché non tutte le torte escono col buco, nel senso di ciambelle escono col buco. Beh, il bello è anche quello, dai.
1: Sì, ma noi la prendiamo serenamente.
0: L'abbiamo
1: proprio
0: presa tanto serenamente e sportivamente che abbiamo continuato a martellare di telefonate fin quando non ci hanno comunque risposto. Ragazzi, ma quel caffè lì, niente. Ci sempre giù il telefono. Cosa sentivano? RDS tiravano giù il telefono.
1: Ci sta, ci sta. A proposito

0: proposito di caffè riscaldato, se lasciato a lungo nella moca e il caffè a contatto con l'aria, il metallo si ossida, quindi fa male anche per quella roba lì, ragazzi.
1: Ma quindi fa male alla salute addirittura.
0: Sì. Tutta la vita che bevi il caffè riscaldato nella moca?
1: Da quando sono sposato.
0: Molto bene.
1: Mia moglie.
0: Ma quello è il matrimonio, non è il caffè. Auguri Beppe ancora.
1: Grazie Mel, ci sentiamo domani mattina. Grazie a Marco Bellavia. L'Alba dei Pazzi Viventi torna domani alle 5 qui su RDS. Ciao.
0: Baci.
2: L'Alba dei Pazzi Viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
0: Prima di andare via, ancora un salto, un saluto in redazione RDS. Buongiorno Guido De Santis.
4: E buon inizio settimana. Ciao
0: a te. Ciao le news.
4: Le elezioni in Svezia, l'opposizione di centro-sinistra di un solo seggio avanti nei confronti della coalizione di governo, in calo l'estrema destra. Ucraina, un drone russo ha colpito un treno merci vicino al confine con la Polonia senza fare vittime. Poco prima era partito un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e consiglieri europei, fra cui un funzionario italiano. In Iraq, esplosioni a Sirik vicino allo stretto di Hormuz. Torna a parlare Sigfrido Ranucci, ospite della festa del Fatto Quotidiano. Dichiara di non aver mai avuto interessi negli affari di Walter Lavitola, ora in carcere a Rebibbia per l'attentato all'ex conduttore di Report. Emma Bonino, centinaia di persone alla Camera Ardente in Campidoglio per l'omaggio alla storica leader dei radicali. Domani funerali di Stato in forma laica. I mercati, apertura in calo a Tokyo, indice Nikkei meno 0,62%. Siamo allo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli con la sua Mercedes vince anche a Madrid, allunga in vetta al mondiale a 81 punti di vantaggio su Russell, le Ferrari quarto, Leclerc fuori Hamilton. La MotoGP, il ducatista Marc Marquez trionfa a Misano, riacciuffa Martina al comando della classifica iridata, non finiscono la gara Bezzecchi e Bagnaia. Il calcio, la giornata di Serie A, 3-2 del Sassuolo alla Juventus con un finale di gara emozionante. Stesso risultato per il Lecce sul Monza, 1-0 del Napoli al Bologna. In Serie B le vittorie per la vittoria per il Mantova è finita 1-1 ad Avellino. Il tennis, Zverev si aggiudica lo US Open battendo in finale l'americano Shelton, 3-1 per il tedesco che conquista il suo secondo slam in carriera. L'europeo di pallavolo, terza vittoria di fila per l'Italia che a Modena ha superato la Slovacchia 3-1 conquistando gli ottavi di finale. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Clima piacevole in queste ore della giornata, valori minimi infatti intorno ai 18-20 gradi al nord, qualche grado in più invece sulle regioni meridionali. Temperature massime invece non oltre i 30 gradi da nord a sud. Il tutto in un contesto che sarà stabile e soleggiato con ampie schiarite, solo un po' di instabilità da segnalare in Sicilia. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Dai che incomincia tutti i pazzi. Ciccio Paz e Rossellina. Inizia bene la mattina.
1: Con la freschezza stamattina
3: ti ascolteremo a tutte le ore. Ciccio, Rossella e Baz.
1: Sempre Jordi
2: i porcelli. Ciccio Paz e Rossellina. Ma nessuno ci divide.

0: Buongiorno a tutti. Allora, stamattina in versione biturbo, non triturbo, sì, con Buzz e Ciccio.
1: E Rossellina è sul set.
0: È sul set.
1: Credo una scena d'amore oggi, è una scena
0: oggi
1: di baci.
0: Si bacia? Oggi limona?
1: Sì, può essere.
0: Allora tornerà trattando. No, che fai? La metti a noi la scena d'amore. Va bene, allora, Kimi Antonelli però ieri non fa più notizie, vince sempre.
1: Ha vinto di nuovo?
0: Ha vinto.
1: Quanti
0: di
1: sono?
0: Nuovo.
1: Quattro, quanti ne ha vinti?
0: Ma non vorrei dire otto, mi sembra. Io adesso sono abbastanza una capra
1: però
0: in queste cose. Però
1: ha vinto.
0: E quello che è stato bello è stato l'USA Open, dove Zverev, che ha vinto, non si era reso conto che aveva vinto. Sai che fai l'ultimo punto?
1: Sì, è questo.
0: Niente, lui ha fatto l'ultimo punto e ha preso la palla, stava andando a servizio.
1: Come quando Donnarumma non si era accorto,
0: esatto,
1: che aveva vinto gli europei.
0: Ti ricordi?
1: Sì, la stessa cosa.
0: Tempo, ho sognato che andavamo in finale agli europei.
1: In che anno era? 2000?
0: No,
1: 72.
0: No, era vero, mamma mia, oh, mamma mia.
1: Vabbè, possiamo parlare di Kimi Antonelli, la Formula 1,
0: sì,
1: della Sassari Torres che ha vinto 3-2.
0: Bello,
1: basta,
0: bravi
1: che
0: loro.
1: Dove col calcio siamo a posto.
0: Stamattina ho sentito Silviette che mamma, io ero un favo, sono sincero.

0: questi regali grandi nessuno è rimasto proprio contentissimo subito.
1: Bisogna essere sinceri, sì. Quando arriva o quando sa che sta per arrivare è un po' spiazza.
0: Beh, magari oggi è diverso, magari oggi invece ci sarà molta contentezza.
1: E ci sarà e apprezzerà. Sentiamo.
2: Ciao, sono Marta, il mio papà dice che non gli faccio mai regali e quindi volevo fare.

0: Pronto?
1: Salve, io sono praticamente sto arrivando a casa, forse è in via Pignolo, è lei, perché sto arrivando col terrario.
0: Col
1: terrario. Terrario, non gliel'ha detto sua figlia Marta che c'era un regalo per lei?
2: No.
1: Ah, c'è un regalo per lei e
0: ho capito.
1: Siamo sotto da lei. Lei è a casa, così glielo lascio.
0: Sì, ma io non sono a casa, Io non sono a casa.
1: Ah. E qui c'è un bel pitone reale per lei. Complimenti, perché è un esemplare. Ecco.
0: Ma non so, mia figlia non mi ha detto niente di questa cosa, perché, adesso provo a sentirla.
1: Perché era un regalo, allora lei la senta, io le dico che le ho portato comunque il frigo con topolini, lucertole, cose, perché non l'abbiamo fatto mangiare per il trasporto, perché viene da Ibiza, ha capito? Senta, allora noi tra poco ci vediamo sotto casa sua, perché stiamo arrivando.
0: No, io non sono a casa, non ci sono.
1: Ma dove non lo lasciamo il pito pito
3: dov'è?
0: Ma cos'è il pito pito, scusi?
1: È un pitone reale che è anche adesso a
0: due. No, non voglio nessun pitone reale. Come io, no? Ma che pitone reale?
1: No, queste sono cose
0: scherzando.
1: Che vi vedete con sua figlia, non me ne importa niente.
0: No, io non voglio niente di pitone reale.
2: Sì,
0: non voglio
1: allora la richiamo tra un po'. Senta la figlia, la figliola.
2: Sì.
0: Pronto?
4: Papà?
0: Marta, ascoltami, ma chi è la testa che mi ha chiamato?
4: Chi ti ha chiamato?
0: Una che ha un pitone reale, sta arrivando lì a casa, che mi hai preso te, che mi hai regalato te.
4: Che avevo fatto un regalo per il tuo compleanno, ma è già arrivato.
2: Carino.
0: Ma che cazzo, mi hai regalato un pitone vero reale? Ma dico, ma sei fuori di testa?
4: È una cosa esclusiva.
0: Ma che cazzo vuole?
2: Esclusiva.
0: Ma che cazzo lo vuole? Ma non lo voglio, Marta, te lo tieni te. No, gli ho detto di non portarmelo, di non lasciarmi.
4: Ma dai, papà, è bellissimo. Poi è arrivato anche in anticipo.
0: Marta, non lo voglio, digli a questa qua riportarlo indietro, non lo voglio.
4: Sta lì, è carino, si avvinghia,
0: sì,
4: poi non c'è problema.
0: Marta,
4: anche
0: non
4: perché
0: lo
4: io
0: voglio.
4: Noi non abbiamo posto a casa, non è che posso portarlo a casa io.
0: Non lo
4: poi
0: voglio.
4: Te l'ho regalato a te.
0: Io non lo voglio.
4: È bellissimo, è elegante,
0: poi
4: tutto colorato.
0: Tu puoi contattarla questa qua. Tu puoi contattarla questa qua. No, non la chiamo, io cosa gli dico? Non sono a casa.
4: Facciamo così, le mando un messaggio e le dico di chiamarla.
0: Sì. Io non lo voglio, se no lo lascio andare in bosco.
4: Glielo dici tu, io adesso devo andare, papà, scusa. Ciao papà.
3: Dai papà.
0: Pronto?
1: Ah, pronto, senta, eccoci. Allora, siamo arrivati a via 3. Allora, cosa, quando scende, chi scende, come si fa, lo portiamo noi?
0: No, non c'è nessuno, le ho detto che lì non c'è nessuno. Ma io senta, arrivo all'una passata.
1: Allora aspettiamo fino all'una, cosa dobbiamo fare? Lo lasciamo a qualcuno? Ma sta scherzando?
2: Pitone.
1: C'è un pitone reale per strada in un terrario.
3: Non si può.
1: Deve mangiare un ratto.
0: Ma io non lo voglio, cazzo. Non lo voglio il pitone reale, figlia, ma va bene.
1: Ma scusi, ma come
0: ma
1: si
0: scusi,
1: fa?
0: Scusi, mia figlia mi ha preso una cosa che mi interessa mia.
1: E
0: cioè,
1: ti ha fatto un regalo.
0: Lo riporti indietro.
1: È un regalo,
0: voglio,
1: tutto
0: regalo
1: colorato.
0: Io non lo voglio questo, io non lo voglio quel regalo lì, non lo voglio.
1: Lei si alza al mattino, vede tanti colori di sto pitone
0: non
1: che sguscia.
0: Non me ne frega niente, non mi interessa, non me ne frega niente. Io quel regalo lì non lo posso portare indietro.
1: Allora facciamo così. Lei può venirlo a prendere a tutti i pazzi per RDS, perché
2: buongiorno.
1: Marta ti ha fatto uno scherzo. Dici che non ti fa mai regali.
4: Ciao papà.
0: Ma porco il pitone reale, sì. Allora, lasciamo perdere.
1: Vuoi dare un bacino a Pito Pito?
2: Dai un bacino a Pito Pito.
0: Sì, un bacino a Pito Pito lo do.
1: Ciao.
0: Baci a tutti.
1: Ciao.
0: Baci a tutti. Ciao. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.
6: Salita del volo con destino alla felicità.

0: alle 7.14 tutti pazzi per alle 10, se non sbaglio oggi c'è la chiamata a scuola di tutti e quindi è un giorno insomma di una,
1: giorno importante,
0: di una tristezza clamorosa,
1: un po' di tristezza,
0: no, diamo una botta invece di vita,
1: da, da oggi sono tutti, sono tutti a scuola, diamo una bella botta di vita, diciamo che tanto andate o non andate a scuola fra circa 3 anni potrebbe essere che è finito il mondo, che,
0: no, aspetta, no,
1: che l'intelligenza artificiale ci ha
0: già
1: terminati,
0: abbiamo rischiato un po' di tempo fa,
1: lo so, con Millennium Bug, no? Questo è più grosso,
0: che è successo?
1: Beh, adesso non è l'ultimo di una lista che si sta, sta diventando sempre più, più grossa di ricercatori di intelligenza artificiale che mollano perché si accorgono, cioè, cosa sta succedendo,
0: che sono troppo intelligenti le macchine,
1: no, più che altro che sono un po' troppo autonome e stiamo rischiando un po' troppo. Questo Jacob Coxon è un ricercatore britannico di 27 anni che lavorava per Anthropic, che sono quelli, okay, di Claude, che fra l'altro Claude è fra le intelligenze artificiali quelle un po' più etiche,
0: che,
1: più,
0: ok, e cosa
1: niente,
0: ha fatto?
1: Che si è licenziato perché ha visto esattamente cosa sta facendo, come stanno gestendo la questione, ha detto ragazzi, giovani, secondo
0: tre
1: me
0: anni.
1: Poco entro il 2030 può essere che la succeda qualcosa,
0: la smetto la dieta, tanto non
1: sì,
0: ha senso
1: ormai, sì. Fate, allora questo è un messaggio per tutti, fate rate, quelle mutui a 30 anni, comprate cose che
0: indebitatevi,
1: sì,
0: abbiate
1: ormai,
0: serenità,
1: sì,
0: andate... nell'indebitarvi.
1: Vi stiamo dando questa notizia solo per questo motivo qua.
0: Tanto poi pago, vai,
1: via le danze.

0: 19 amici e tutti pazzi per RDS, parlavamo di intelligenza artificiale,
1: sì,
0: adesso è
1: e
0: arrivato.
1: Ci ha fatto strizzare addosso.
0: È arrivato
1: ancora
0: il momento
1: di più nel fuori onda.
0: È arrivato il momento di mettere alla prova la nostra ignoranza reale, non quella dell'intelligenza artificiale, perché c'è la domanda impossibile.
1: C'è qualcosa che sapete soltanto voi, qualcosa che da tutta la vita voi sapete, una curiosità particolare? Beh, è arrivato il momento di sfidarci. Voi, noi abbiamo la possibilità di consultare degli smartphone,
0: l'intelligenza artificiale assassina.
1: C'è dei computer. Esatto, tutto il computer portatile con tutta l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, vogliamo sapere sulla domanda impossibile, una domanda che avete soltanto voi.
0: Sì, potete anche fare i fighi mentre fate
1: sì,
0: la domanda.
1: Brava,
0: è concessa questa cosa, ve la potete tirare. Se avete un hobby particolare, fate un lavoro particolare, avete una domanda difficile magari da trovare al volo su internet, al 38822 38822 prenotatevi, si vince una bella RDS bag.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. Can't touch
13: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.400.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile. La domanda impossibile questa volta arriva da Napoli, da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, grazie sempre per la compagnia che ci fate.
1: Ma grazie figurati. a te. Sei tifoso del Napoli?
3: Claro che sì.
1: Sei contento per questi tre punti che sono arrivati?
3: No, soddisfatto. Cioè, poi ieri a me è una soddisfazione, però diciamo che definirsi contenti per come sta andando.
1: Vabbè, pensa che c'è chi non li ha presi, cioè nel senso c'è chi.

0: Magari Allegri ve lo tenete una decina d'anni, poi decidete, capito? Con calma.
1: Ma anche no, però.
2: Vabbè, sei il procuratore di Allegri. Ok. Senti, allora andiamo con la domanda. Vuoi dirci che lavoro fai? Mm. Vuoi non dirci che lavoro fai? Insomma.
1: Preferisco dirlo dopo.
2: Preferisci dirlo dopo.
1: Per evitare di darvi troppo indizi.
2: Va bene, certo.
0: Muy bien, ci muy bien. Allora, andiamo con la domanda.
2: Andiamo con la domanda, prendiamo in mano i nostri smartphone.
1: Che cosa è il pistro?
2: Il pistro.
0: Il pistro?
1: Sì, ho la P di Palermo.
0: Il pistro. Beh, il pistro è una parte del corpo?
2: No, quello.
0: Mi fa male il pistro. Non lo so.
2: Allora,
0: è un pilastro senza.
2: Il pistro.
0: È un gergo militare?
2: Pistro. Una cosa...
1: Sì, più o meno.
0: È una roba militare.
2: La naia?
0: Il pistro.
1: No.
2: È il vecchio.
0: È la burba, la recluta, la burba.
1: No.
2: Nel corpo degli artiglieri e poi si è fermato.
1: Esatto.
2: Poi si è fermato.
1: Però ho vinto, posso dirlo ora.
2: Aspetta un secondo, un attimo.
0: Allora, che cos'è?
1: Allora, io sono un ufficiale dell'esercito e come specialità.
2: E noi ci mettiamo sull'attenti.
0: Artigliere, allora.
1: Ok. Il pistro praticamente è la parte in pomello che lega la funicella alla maniglia
0: del
1: cannone per far partire la granata, esatto.
0: Ah, ok, della granata.
1: E in gergo utilizziamo il termine pistro anche per i militari giovani, però
2: però quello è in senso metaforico, però in realtà c'è un senso concreto. Che allora hai detto che cos'è là il pomello?
1: È la parte in pomello di legno che si collega alla funicella per tirare la granata.
0: Guarda,
2: uno l'ha saltato, sì. Io ho fatto un pezzo di coscienza, per cui siamo
1: facile vincere.
0: Quindi senti pistro, vammi a prendere il caffè.
2: È bello
0: così
2: questo,
0: no?
1: Va bene,
2: no, è così,
0: no? Dicevo a te, dico che se dice a una recluta
1: sì,
0: per trattarla un po',
2: ti sei immedesimato.
1: Sì, portami un cornetto, ecco, preparami il bastone per il pranzo.
2: Ho capito. Mi raccomando, poco nonnismo, perché si lavora la collaborazione ormai.
1: Non esiste il nonnismo, non esiste, c'è solo con le azie direttamente.
2: Meno male,
1: assolutamente, con tutti.
0: Vabbè, quindi stai attento ai pistri, cosa possiamo dire?
1: Ragazzi, io vi ringrazio anche perché voi mi avete salutato qualche anno fa, io ero in libero in missione e voi mi avete salutato.
2: Okay,
1: io mandai un messaggio e voi mi avete fatto un saluto in diretta, quindi vi ringrazio sempre. Vi seguo tutte le mattine.
2: Speriamo che le missioni siano sempre meno, vuol dire che c'è sempre più tranquillità nel mondo.
1: Esatto.
2: Va bene, un abbraccio.
1: Noi dovremmo fare una con l'intelligenza artificiale, speriamo, perché
0: contro l'intelligenza artificiale.
2: Va bene, ragazzi, ti abbracciamo. Grazie Giuseppe.
1: Ciao.
2: Ciao, caro.

0: Tutti pazzi per RDS. Rossella, Ciccio e Buzz. È bellissimo trasmettere. Allora, Rossella non c'è perché sta facendo un altro lavoro. Buzz, in realtà sta dando una dimostrazione di forza incredibile. Quanto hai dormito, Buzz?
1: Ma 2 ore e mezza piene, però, allora, forse 3.
0: Io direi 3-8-8-2-2. Vogliamo raccontare le più grosse ronfe che vi siete fatte? Vogliamo fare invidia a Buzz?
1: Perché ieri sera avevo uno spettacolo a Borgaretto di Beinasco vicino a Torino, fatto di saluto, bellissimo spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Però di notte sono rientrato
0: per
1: poter essere qua
0: a Milano, sei tornato in macchina?
1: Freschissimo, guidato io.
0: Notte. Che ora sei arrivato?
1: Freschissimo, alle 2 più o meno.
0: 2 stamattina.
1: Non sono riuscito a dormire subito.
0: Certo, stamattina alle 6 la sveglia suonata.
1: Bene.
0: Ok, quindi hai dormito 2 ore e mezza, giusto?
1: 2 e mezza, 3.
0: Invece ieri sera io sono andato a dormire, penso intorno alle 9:30.
1: Alle 9:30?
0: Stamattina mi sono svegliato. Vogliamo raccontare per favore le ronfe più grosse che vi siete fatti nella storia? Sì?
1: La più bella ultima mia è stata il primo giorno di vacanza che sono arrivato cotto al mare, eccetera. Sì. Mi sono fatto una bottiglia di vermentino, gli spaghetti. Sì. Record mondiale, penso. Sì. Ho dormito 2 ore e 40 sotto l'ombrellone, di fila.
0: Davvero?
1: 2 ore e 40.
0: Allora,
1: bellissimo.
0: Diamo per favore notizia dei record, sia in positivo che in negativo, sia per fare invidia a Buzz, sia come solidarietà a Buzz per aver dormito così tanto poco, ok? Noi siamo qua. 38822, 38822. Buzz, vuoi fare un pisolino nel frattempo?
1: Frattempo va a dormire. Svegliami quando sono arrivati i messaggi.
0: Va bene, staremo noi. Vai.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Renault.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 9:49, amici, tutti pazzi per RDS. Senti che bella voce squillante che ho, nonostante abbia dormito 3 ore stanotte.
1: È vero. Squilla la voce, ma squillano soprattutto i messaggi, perché arrivano o per fare invidia a Buzz, che magari delle grandi ronfate, o per solidarietà con dei record di forza.
0: Io ricordo il primo impatto che ho avuto quando ho fatto l'animatore il primo anno, che non si dorme, non si dormiva. Mi ricordo che, a Ferragosto, dopo tipo 2 spettacoli diurni, 3 giorni che non dormiva, non riuscivano a svegliarmi a schiaffi.
1: Ero addormentato. Era la vigilia di Natale.
0: Ero addormentato su un muretto a secco. Come ero comodo.
1: Sentiamo, vai.
2: Buongiorno RDS, un saluto a tutti.
1: Sì, ciao.
2: Io la più grande ronfata l'ho fatta a giugno.
1: Sì.
2: C'era il concerto di Vasco Rossi.
1: Sì.
2: Siamo usciti da lavoro alle 6. Siamo andati al concerto. Sono tornato a casa che erano le 2:30.
1: Sì.
2: Tempo che mi sono fatto la doccia. Ho dormito 2 ore, alle 6, boom, al lavoro.
1: Ma davvero? Questo è grossa, questo è un compagno di viaggio tuo.
0: Compagno di viaggio, sì.
3: Buongiorno a tutti pazzi. Io una volta sono andato a letto alle 8 di sera e mi sono svegliato l'indomani alle 8 di sera, 24 ore di fila.
0: 24 ore? E cosa avevi fatto 24 ore prima? Mamma, che bello!
3: Ragazzi, vai. Eravamo in crociera a marzo con mia moglie e degli amici.
1: Sì.
3: Avevo dei dolori. Una mia amica mi ha dato 2 pillole di Buscopan.
1: Sì.
3: E
1: ce l'ha.
3: Poi non andava via. Dopo mezz'ora mia moglie mi ha detto: guarda, prenditi un Oki.
1: Insomma,
3: e da lì
1: un
3: ho dormito dalle 3:30 del pomeriggio fino alle 6:30 della mattina dopo. Praticamente ero morto. Poi mi hanno detto i dottori che è una miscela atomica.
1: Si
3: può prendere.
1: Si fa la dormita lunga.
0: Dormilonga.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, record in negativo. Mio fratello, colloquio di lavoro, era il periodo in cui voleva cambiare lavoro, quindi faceva vari colloqui in giro. E praticamente ha dormito un'ora.
1: Un'ora.
4: E
1: un'ora.
4: Poi è atterrato a Roma, è venuto a pranzo da me. Lui vive a Milano, io vivo a Roma.
1: Sì.
4: E, tornando dal pranzo, si è addormentato mentre camminavamo per strada.
0: Camminando
4: in piedi,
0: buono,
4: è andato a sbattere contro una macchina perché si è addormentato. Record in positivo, io ho dormito tranquillamente 14 ore e mezza.
1: Che bellezza. Ritorno di una serata, ti saluto. Mio amico Marco Biondi mi ha detto che mi sono addormentato mentre eravamo in viaggio, e lui guidava, mentre facevo una domanda. Ho fatto un pezzo di domande e poi boom.
0: Un'altra cosa che mi piace molto, perché devo essere portato per le droghe pesanti, mi piace molto dopo, durante gli interventi, quelle anestesie piccole che ti fanno, tipo di mezz'ora, ti svegli riposato. Io mi sveglio riposatissimo, devo essere portato.
1: Deve essere per quello. Vai, sentiamo.
0: Ti abbiamo in linea. Pronto?
5: Buongiorno.

0: Buongiorno. Sono Nasi da Fermignano, provincia di Pesaro Urbino.
1: Buongiorno, Nasi. Cara. Raccontaci.
0: Allora, la più grande ronfata, penso che sia tra le imbattibili.
1: Sì?
0: Ho dormito da Roma a New York, ma proprio consecutivo, senza
1: un viaggio.
2: 7 ore.
0: Una volta arrivata a New York, 17 ore di scalo, dici esci, vado a vedere qualcosa. No, ho dormito sulla sedia per 17 ore.
2: Ma come per 17 ore?
1: In aeroporto.
0: In aeroporto, mi sono svegliata di fianco
1: quindi,
0: al cinese.
1: Scusa, facciamo la somma.
2: 24.
1: 7 prima. Più 17, giusto?
2: 24
0: lì.
1: Siamo già a 24. Poi?
0: Partiti per andare in Giamaica, quindi altre dovrebbero essere 5 ore. Ho dormito anche per quel volo.
1: Un altro riposino.
2: Ma senza additivi?
0: Esatto.
1: No, favoloso.
0: Senza, sì, completamente sana, senza essere
1: stordita. Neanche Rossella riesce a essere una compagna di viaggio così forte, insomma. Notevole, buono questo.
2: Ma come mai? Ma è un superpotere che chiudi gli occhi e ti addormenti subito?
0: Sì, peraltro io soffro il mal d'aereo, ma appena mi metto a sedere mi addormento qualsiasi altra
1: vita,
0: sì.
1: E questa è una grande invidia. Guarda, mentre mangiavo la pasta a cena sono caduto a terra con tutti i piatti e addormito.
2: Allora, però sto provando e funziona. Sì. Un metodo per addormentarsi ovunque.
1: Qual è quello dei Marines
2: No, non quello dei Marines che devi contare. No, devi pensare a delle cose che non abbiano un collegamento, tipo pensi a coniglio, pasta asciutta, esercito nel tuo cervello, pensi cose che non abbiano tipo spegni il cervello.
1: Per me sarebbe
2: minuti.
1: Sì, coniglio mangio, pasta asciutta mangio, esercito la quantità di
2: no, però pare che spenga il cervello.
1: Davvero?
2: Ti distrae, non pensi e ti addormenti.
1: Abbiamo la nuova idea. Ok,
2: fai così tu, no? Tu proprio chiudi gli occhi e vai.
0: Chiudo gli occhi e vado, sì.
1: Beh,
0: una volta in un altro volo molto più corto, mi sono addormentata, si è ribaltata tutta la borsa, quindi portafoglio, telefono, tutto spazio.
2: Non te ne sei accorta?
0: Niente. Per fortuna i compagni di viaggio sono stati gentilissimi, hanno raccolto tutto.
1: Certo, se si fosse ribaltato l'aereo te ne saresti resa conto.
2: Ma non lo so.
0: Ma il volo della Giamaica è stato pieno di turbolenze, gente che vomitava. Una volta che siamo atterrati, il capitano fa i complimenti a tutti, io apro gli occhi in quel momento.
1: Sei
0: stata bravissima, grazie.
1: Grazie. Ho fatto uno sforzo clamoroso. Grazie Nesli.
2: Ciao Nesli.
1: Buona dormita.
3: Ciao. Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi, alza la radio. C'è Tutti Pazzi

0: 7:57, amici, tutti pazzi per RDS. Andiamo di corsa da Guido De Santis, che è prontissimo. Lui ha dormito 14 ore.
1: Lui sì, lui
0: lo vedo
1: sì.
0: Bello riposato.
1: Tu vuoi fare una pennichella? No.
0: Io mi addormento, ci vediamo nella seconda ora.
1: Ascolta le notizie che sono importanti. Tra poco torniamo in diretta con tutti pazzi per RDS. Prego. Ed eccoci con Guido De Santis, buongiorno amico nostro.
2: Ciao, buona giornata Ciccio a tutti e voi, a tutti voi.
1: Andiamo con le notizie, grazie Guido.
2: I prezzi del petrolio sono saliti di oltre $3 all'apertura delle contrattazioni sulla scia delle crescenti preoccupazioni relative alle forniture. I futures del greggio Brent si attestano a $107.35 al barile. I risultati delle elezioni nazionali svedesi è leggero vantaggio per l'opposizione di centro-sinistra sul governo uscente. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson dovrebbero conquistare 176 seggi nel Parlamento, il Riksdag, uno in più rispetto alla coalizione del premier uscente Kristersson, in calo l'estrema destra. Ucraina, il drone russo che ha colpito un treno merci vicino al confine con la Polonia. Poco prima era partito un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e consiglieri europei, fra cui un funzionario italiano. Mosca afferma di aver bersagliato un convoglio con armi. Dai big alla politica, investirà il mondo il dibattito sull'intelligenza artificiale partito negli Stati Uniti. Sentiamo Gianluca Teodori.
3: Sviluppo troppo veloce, esponenziale. 1, poi 2, poi 4, poi 8, 16, 32. L'intelligenza artificiale rischia di correre senza controllo. E la sicurezza è il timore più grande per Dario Amodei, il primo punto di un dibattito aperto dall'allarme del capo di Anthropic in un'intervista a CBS News. In 6 mesi, ha detto, uno sciame di agenti potrebbe prendere il controllo di Internet. Non bloccare tutto, ma rallentare, l'ipotesi del manager italo-americano. Sulla prevenzione dei rischi è arrivata la sponda di altri giganti, da Elon Musk di SpaceX a Sam Altman di OpenAI. Ci sono 3 piani per intervenire, secondo Amodei, quello dei valutatori interni e un coordinamento democratico e globale.
2: Il grave incidente nautico a Venezia, morto un 25enne, si cerca in mare la moglie di 26 anni, il loro barchino si è scontrato con un taxi in laguna. Ultima ora dalla Sicilia e di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'avvertenza ex Silva, i lavoratori delle imprese appaltatrici e dell'indotto in assemblea questa mattina molto presto contro i licenziamenti. Lo sport, il calcio, un gol dell'ex Azic nel recupero decreta la sconfitta 3-2 della Juventus sul terreno del Sassuolo, stesso risultato del Lecce sul Monza, di misura il Napoli sul Bologna. Patente ritirata al giocatore del Cagliari Daniel Maldini, l'attaccante figlio d'arte, risultato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale all'alba della domenica a Milano. Europeo di pallavolo, terza vittoria di fila per l'Italia che a Modena ha superato la Slovacchia 3-1, ha conquistato gli ottavi di finale. Questa è RDS.

0: seconda ora, buongiorno a tutti di nuovo, Valze e Ciccio. Allora, vogliamo fare per favore gli auguri?
1: Oh, gli auguri a Beppe
0: De Marco, tanti auguri,
1: che ci siamo
0: Beppe.
1: Dimenticati. Io sono giustificato perché ho dormito poco.
0: Sì, no,
1: Ciccio
0: io
1: l'ho fatto apposta.
0: Io l'ho fatto apposta, ho detto prima, no, dai, prima no, sto scherzando. Ciao. Beppe, tanti, tanti auguri. 18 anni sono importantissimi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Importantissimi, adesso. Importantissimi, Beppe.
1: Non li dimostra. Rossellina stamattina non c'è perché sta girando una scena d'amore, credo, sì. Quanto sappiamo. Sta limonando forte sul
0: set. Da ieri pomeriggio sta limonando. Sì, sì. E continua a rifarla. Oh, non è venuta molto bene. Invece i bimbi ci sono. Tanti vanno a scuola perché oggi tutti
1: in tante
0: quanti...
1: scuole. Ma la mia amica Anna Maria
0: ponte,
1: detto, non tutti, la mia amica Anna Maria che fa la maestra mi ha detto che le loro iniziano il 16
0: di ottobre.
1: Di novembre.
0: Ok, lo
2: ciao RDS.
0: Ciao amore.
2: Oggi sono troppo contenta perché sarà il mio primo giorno di scuola media.
0: Mamma mia,
2: ciao,
0: che emozione.
2: RDS, è bellissima la vostra nuova sigla.
0: Amore.
2: Io sono Anna e io Margherita.
1: Ciao
2: a tutti pazzi. Sono molto stanca, io non vorrei andare a scuola, ma ci devo andare.
0: No, ma c'è il ponte. Domani inizia il ponte. Ragazzi, ponte fino al 4 di ottobre, che è poi patrono d'Italia, San Francesco.
1: Basta, ciao, poi abbiamo fatto.
0: Poi dopo ci sono.

Alle 8.07 è il momento della verifica. Allora, ci sono due personaggi nel rapporto con la spazzatura, con la monnezza, in sé è monnezza. O quello molto pignolo, o quello invece estremamente poco. Ho sbagliato il dito. Estremamente poco, quello che se ne frega.

0: Pronto?
1: Buongiorno, salve, controllo differenziata del comune di Sant'Eodoro.
0: Buongiorno, mi dica.
1: Allora, purtroppo abbiamo delle multe da spedire per degli errori che sono stati fatti, ecco, con la differenziata.
0: Sì, che errori? Io ho seguito le istruzioni del parrone di casa.
1: No. Allora, qua abbiamo un giorno abbiamo trovato della carbonella nel sacco dell'indifferenziata.
0: Io sinceramente non mi ricordo dove è stata lasciata, ma comunque mi ha detto che ci pensava la signora di
1: però intanto per questa cosa ne dobbiamo mandare una multa.
0: Di quanto è l'importo?
1: Allora, per questa della carbonella sono 726 euro.
0: 726 euro?
1: Sì. Però purtroppo invece la multa, quella più salata, è per inquinamento atmosferico, perché ha buttato dell'immondizia privata del B&B qui nei cassonetti della spiaggia di Comino.
0: Scusi, ma che immondizia hanno buttato?
1: Queste sono immondizia vostra che avevate nel B&B e l'avete buttata alla spiaggia di Comino.
0: Questo non è vero.
1: No, questo è vero, sì, perché noi abbiamo le telecamere.
0: Noi abbiamo buttato al bar.
1: Nel video si vede chiaramente questo signore che ha un materassino blu in mano, che lo appoggia e butta dell'immondizia nel cestino.
2: Cioè, il materassino?
0: Noi abbiamo buttato.
1: Lui sta negando l'evidenza. Scusi, abbiamo il video, sta negando l'evidenza.
0: Non sto negando l'evidenza, però sto dicendo che io non so gli altri due amici che erano con me se hanno buttato qualche busta di casa.
1: No, qui sta accusando i suoi amici.
0: No, io non sto accusando i miei amici, io sto dicendo quello che ho fatto io.
1: Noi nel video chiaramente c'è un ragazzo e un materassino blu in mano che ha appoggiato il materassino e ha buttato questo per 3 giorni di fila, fra l'altro, e non un giorno solo.
0: Guardi, 3 giorni di fila? Ma non è possibile. I cestini lì di Capocomino sicuramente li abbiamo utilizzati, ma per smaltire
1: allora me lo sta mettendo che ha usato i cestini di Capocomino. Lei a casa sua fa così, scusi.
0: No, se mi fa parlare. Abbiamo smaltito, io mi ricordo.
1: Allora avete smaltito, lo sta mettendo.
0: Vabbè, ma lei sta registrando per avere poi la missione. Se non mi fa finire.
1: L'ha messo lei, scusi, l'ha detto lei che lei ha buttato nel cestino.
0: No, io non ho messo nulla, sto tentando di dire che abbiamo utilizzato i cestini lì per quello che è stato, non so, comprato al bar, un bollo di un panino, cioè era vietato utilizzarli.
1: Sono buste di casa quelle, si vede dal video, quello col materassino era lei.
0: Probabilmente sono io.
1: La doppia missione, lo vedi che lo sta mettendo. La telefonata è registrata, io glielo sto dicendo, questa è una missione che sta facendo.
0: Ma lo so che lei vuole arrivare a quello, lo so che la telefonata è registrata.
1: Esattamente.
0: Sto dicendo,
1: perché voi turisti che venite in Sardegna e fate i porci comodi vostri, ci sporcate le spiagge.
0: Ma quando sei voi che vengono in Sardegna? Ma che vi sporchiamo?
1: Ogni volta si comporta così, scusi.
0: Ma io non pago nessuna multa. Arrivederci, buona giornata.
1: Allora.
3: Appena attacca il telefono, la nostra vittima manda subito un messaggio sulla chat di gruppo. Ecco. Ascoltiamo.
4: Oh raga, buongiorno. Mi è arrivata una chiamata da un sardo di giù. Mi fa: siete stati in Sardegna, allora ci stanno un po' di problemi con la raccolta differenziata. E vabbè, questo si impunta, fa: no, adesso per questa cosa qui però c'è una multa, e chiedo quanto sarebbe, per curiosità, sta multa che io non intendo pagare. Ha fatto: ah, per questa qui sono 750 euro. Però la cosa più grave è che voi siete stati nella spiaggia di Capocomino, giusto? E faccio sì. No, perché dalle telecamere si vede un ragazzo che ha chiaramente smaltito dentro una busta, nei cassonetti che stavano in spiaggia, dei rifiuti di casa. Regà, noi questa cosa poi non l'abbiamo fatta, giusto? Poi, questo voleva un'ammissione. Io mo scrivo subito a quella di casa, sento un attimino com'è sta situazione. Cioè, se pega la carbonella 750 euro per quell'altro, che ci sta? Arresto e processo per direttissimo.
5: Adesso fra poco sentiamo gli amici, perché adesso
2: sentiamo
5: gli amici chiameranno
2: gli amici, dove tra l'altro ci sono più di un complice, giusto?
5: Sì.
2: Ok, tra pochissimo.
6: Chi è il più matto? Ciccio, Rossello o Buzz? Non so proprio decidere. Tutti pazzi per RDS.

0: 9:16, amici, abbiamo lasciato questo ragazzo povero, l'abbiamo accusato di aver buttato immondizia di casa sulla spiaggia.
1: È abbastanza in botta, non solo ha litigato con la persona che viene a chiedere i soldi, ma addirittura ha mandato un messaggio
0: nella chat con gli amici. Adesso lo chiamano gli amici.
1: Sentiamo. Certo, qua i soldi ci sono.
2: Pronto? Oh Ale, ma senti una cosa, ma qua mi hanno chiamato certi, mi hanno detto de due multe.
3: Ma che sei comunicato
2: quando me ne sono andato?
3: Gli ho attaccato in faccia.
2: Non ho capito, questo mi ha parlato 7,26, vabbè, la carbonella avete buttato in indifferenziata. L'altra mi ha detto 3.000 euro perché stava in spiaggia a Capo Comino, dice un ragazzo col materassino blu, si è visto che sta vicino ai secchi e butta nell'indifferenziata in spiaggia.
3: Sì, allora,
2: è stato.
3: Aspetta, fammi parlare.
2: Ho capito, a parlare di 4.000 euro,
3: Ho capito, ma.
2: L'ho pure chiesto, ho detto, ma che ti conviene questa cosa? Mia mamma ha detto.
0: Bravissimo.
3: Allora, questo qui mi ha chiamato e lui non mi faceva finire la frase, ecco, perché palesemente stava registrando perché voleva un'ammissione. Infatti, ecco, io, come dicevo, abbiamo smaltito a Capo Comino. Ah, quindi sta ammettendo. Ho fatto no, io non sto ammettendo nulla.
2: Certo. Ho capito, fatto, ma per, questo, per, questo
3: aspetta. Lei continua così, a me mi costringe a mettere giù la chiamata perché io devo capire come mi devo comportare, perché lei mi sta presente registrando. Io ho fatto, noi abbiamo smaltito a Capo Comino i rifiuti che si sono formati nella giornata, quindi l'involucro del panino, la lattina,
2: ma come io dimostriamo quelli da giornata o quelli da una giornata?

0: Questi,
1: ah, lo sta mettendo, lo vede che lo sta mettendo. Prima mi chiude il telefono in faccia, ero al telefono con il signor Stefano. Lo vede che lo sta mettendo di nuovo. Che voi continentali siete tutti così, venite in Sardegna e dovete rovinarci la nostra isola.
0: Io le ho chiuso il telefono in faccia perché lei non mi fa parlare.
1: E non la faccio parlare perché lei si comporta in questa maniera.
0: Ma mi scusi, ma mi parla di 4.000 euro di multa, mi dice che lei mi sta registrando perché vuole una missione. Ma io ma che cosa devo fare?
1: Ma l'ha già fatta la missione, la multa è già partita, la missione l'ha già fatta. Ed è partito anche lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Michelangelo e Stefano ti hanno fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio.
0: Ho chiesto la cappella di casa, non ci credo. No,
1: ma tu ti comporti così a casa tua?
0: Grande!
2: Guarda, Carbonella, però, una domo fa abbracciata.
1: Vuoi dire qualcosa a Michelangelo e a Stefano?
0: Che sono due teste di casa.
1: Ciao ragazzi!
3: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 8 e 22, amici e tutti pazzi per RDS, parliamo di fiori d'arancio.
1: Sì.
0: Si sposa Hilary Blasi con Bastian Müller e sarà un matrimonio, questo è un secondo matrimonio.

0: però cambiato.
1: Sì, un po' cambiato, solo 50 punti.
0: Invitati, ospiti, esatto, nozze blindate a Ravello, posto strepitoso. L'altra volta era stata una festa popolare cittadina, no? Ti ricordi? Tu,
1: insomma, nazionale, forse.
0: Sì, esatto, con diretta. Ti ricordi? C'è stato.
1: E proprio di questo vogliamo parlare, non solo dei matrimoni, ma nelle seconde occasioni. Quindi quando
0: il copione
1: vi, esatto,
0: cambia.
1: Quando vi rimettete con qualcuno dopo anni?
0: Perché dici seconde occasioni? Perché non solo non so, matrimoni,
1: non solo
0: anche
1: matrimoni.
0: Fidanzamenti.
1: Esatto,
0: anche...
1: magari eravate fidanzati da tanto tempo con uno e non andavano bene determinate cose, ripartite tabula rasa, questa volta non mi comporterò così.
0: Cambiate totalmente o no? Bella sta cosa. Allora,
1: e poi ci ricascate peggio di prima magari.
0: Nella seconda formazione il copione è cambiato, cambia, ok, come vi siete... Mai più uno scoglio, manca
1: mai più
0: ciccio scoglio. Per esempio, scoglio abbiamo già dato. Insomma.
1: Avete fatto gli zerbini nella prima versione di voi stessi. In questo caso dite non lo farò più ed è ancora peggio invece.
0: Ok,
1: adesso.
0: La seconda, considerato che buona la prima, non è stata
1: esatto.
0: La seconda. Cambiato il copione o è rimasto sempre lo stesso copione?
1: Siete riusciti a uscire dal pantano al 38822 38822 raccontatecelo con messaggi vocali.
0: O vi siete rimpantanati. Ok?
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
6: Spesa gourmet online. Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. È qui, il voto, non si discute.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 8.35, amici, a tutti pazzi per RDS. Parliamo di seconde chances.
1: Sì, seconda. Allora, buona la prima, non tanto. Non buona la prima, la seconda volta com'è andata? Perché siamo partiti dalla notizia relativa a Hilary Blasi, a cui auguriamo ovviamente ogni
0: certo.
1: bene. Però il matrimonio che ha organizzato è totalmente
0: differente. Non ha mica 6.000 invitati, una cinquantina. Per scelta, probabilmente. E uno, quando magari riaffronta una nuova avventura amorosa, dice no, tabula rasa, adesso questa volta mi comporto in un'altra maniera, perché non
1: che succede? Cambio copione o mantengo gli stessi punti di riferimento? Partiamo.
2: Ciao, io lo dico da ospite, anzi da testimone, non puoi pretendere che al secondo matrimonio a distanza di 5 poco più anni,
1: 5 anni
2: rifacciamo lo stesso enorme regalo, l'addio al nobilato,
1: ecco.
2: E le damigelle e i vestiti, e poi siamo tutti confini, quindi i vestiti coordinati e tutto. No, abbiamo già speso un sacco di soldi per il primo, abbiamo fatto un sacco di nobilato al primo. Siamo delle banche.
0: Andiamo a prendere un kebab.
1: Ed è il testimone questo. Sì.
0: Andiamo a prendere un kebab a posto così.
1: La prima volta.
3: Le mutande a un uomo da qui in avanti le lavo solo se quell'uomo è mio figlio.
0: Ecco qua.
1: Allora, siamo partiti un po' col baricetto in avanti, siamo sinceri, bisogna riequilibrare il tutto.
0: Gaetano!
1: Gaetano, aiutaci, facci trionfare l'amore!
4: Buongiorno, un caro saluto.
1: Grazie. Ciao. Gaetano, senti, al di là di questa.
4: Buona la prima, direi.
1: Buona la prima, no, quello che ci ha stupito, quanti erano gli invitati?
4: Allora, eravamo 640 invitati.
1: Aspetta, Gaetano, ci credo che buona la prima, perché adesso perdonaci,
0: come
1: non è 640.
0: Cattive.
1: Aspetta, io non conosco.
4: 640 invitati, qualcuno si è pure offeso perché non l'ho invitato.
0: È rimasto fuori.
4: Allora,
0: ricordiamo però che 640 invitati, uno dice fai una festa così tanto. L'importante è che l'ammontare delle buste superi l'ammontare delle spese.
4: No, è così.
1: Gaetano, perdonaci. Sì. No, aspetta, scusa, Ma. Ci dici all'incirca chi sono i 600? Allora, al di là dei parenti, dove sei andato a pescare?

0: 640, no,
1: allora,
0: persone.
1: In tutta onestà io ho una famiglia molto grande.
2: Ho capito, ma...
1: E poi c'ho tanti amici, diciamo.
0: Ma tipo sei arrivato a chi? Cioè dove, qual è il, no, il grado più lontano di vicinanza? Cioè,
2: c'è la zia d'America.
1: No, gli amici, da noi poi io abito in un piccolo paese della Basilicata.
0: Ho capito.
1: È dove si usa che inviti, diciamo, i paesani.
2: Il paese.
1: Tutti un po' tutti, però giustamente che ci conosciamo tutti e quindi diciamo tutti i familiari e tutti gli amici. E qualcuno purtroppo è rimasto fuori.
0: È rimasto fuori. Aspetta, Gaetano, perché Buzz ti vuole fare. Fagliela tu quella domanda. Quanto.
2: Come siamo andati in positivo con le buste, sì.
1: No, positivi. Allora, c'è una piccola storia. Prima di sposarci, mia moglie. C'è un suo parente che è uno chef stellato, diciamo, solo che lui è uno chef, il figlio è un grande soggettone. Allora dice: Marianna, ma come fai 600 invitati? Pensa 40. Che devi dare 600 mani, 600 tavoli, come fai? Vai il figlio, papà, però la sera quando apri 600 buste,
2: certo,
1: le buste le
0: hai fatto
1: bene,
0: una sottoscrizione, tu non hai fatto un matrimonio.
2: Belle farcite queste buste.
1: Sì.
0: Gaetano Ton hai fatto. Hai recuperato i soldi. Va bene, Gaetano, saluto.
1: Lo rifarei sempre con mia moglie Marianna.
0: Ma ci credo,
1: quest'anno 10 anni, sono contentissimo.
0: E facciamo la festa da un milione di persone.
2: L'ultima domanda: ma hai fatto le partecipazioni o direttamente il sindaco l'ha detto al consiglio comunale?
0: No, o il parroco alla chiesa?
1: Partecipazioni per quelli lontani, e poi da noi si usa che va una persona a casa, uno per
0: tipo
1: uno.
0: 640 famiglie.
2: E già raccoglie qualcosa.
1: Sì.
0: Grazie, Gaetano. Un abbraccio.
1: Voi, siete simpaticissimi, vi ascolto tutti i giorni.
0: Anche
1: grazie,
0: tu,
1: grazie.
0: 640, ricordati, 640. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi,

0: Ancora sconvolto da 640 persone invitate. Qualcuno ha detto io 640 non ce l'ho di amici neanche su Facebook, ce l'ho.
1: Quante cozze gratinate avranno preparato.
0: Ma adesso attenzione, un nuovo gioco, il nome è L'ora di recupero.
1: Oggi molta gente torna a scuola, si rientra

0: il 14 di settembre, ma pensavate di averla scampata, capito? E invece no, vi interroghiamo noi oggi.
1: Allora, ci sono delle domande di cultura generale, o meglio, sono le domande che vengono poi fatte secondo le materie durante la scuola, quindi ci può essere italiano, matematica, geografia, storia, ok?
0: Sta già avvenendo il prurito.
1: Vi dovete prenotare, tra l'altro per prenotare mandate il vostro messaggio 388-22-38822, ma soprattutto attenzione, perché al momento della risposta, se uno sbaglia,
0: appunto, dalla c'è la fangata anche questo gioco.
1: Ok,
0: mi raccomando, prenotatevi, si vince una bella RDS bag. Intanto ripassate 38822 38822. L'ora di
2: bella questa. Questa che canzone era?
3: 100% grandi successi RDS.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo RDS.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Lunedì 14 settembre, giornata di back to school. Arriva il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
20: Clima piacevole in queste ore della giornata, valori minimi infatti intorno ai 18-20 gradi al nord, qualche grado in più invece sulle regioni meridionali. Temperature massime invece non oltre i 30 gradi da nord a sud. Il tutto in un contesto che sarà stabile e soleggiato con ampie schiarite e solo un po' di instabilità da segnalare in Sicilia. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3B Meteo.

0: recupereranno i nostri due amici che abbiamo scelto per giocare con noi. Pronto?
1: Pronto? Allora abbiamo Massimo. Massimo. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Massimo da Roma, buongiorno. Che cosa fai nella vita, Massimo?
2: Sono dipendente privato di un'azienda.
1: Ok, dipendente privato di un'azienda. Allora,
0: titolo di studio?
2: Liceo scientifico.
1: Ok, perfetto. Ma te la vedrai con Caterina. Caterina da Lecce. Buongiorno Caterina.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Hai ripassato Caterina?
3: Come?
0: Hai ripassato?
3: Sì, sì, diciamo. Avrei dovuto, ecco.
0: Avrei dovuto. Tu, okay. Tu titolo di studio?
3: E laurea?
0: Laurea in?
3: In scienze motorie.
1: In scienze motorie. Ok, perfetto. Allora attenzione, ci sono tre materie, ok?
3: Ok.
1: Partiamo dalla prima.
0: Allora, la prima materia, prenotatevi con il vostro nome, la prima materia è geografia. Qual è il fiume più lungo d'Europa?
2: Massimo.
1: Massimo?
0: Massimo? Ti sei prenotato? Sì. Massimo, qual è il fiume più lungo d'Europa?
2: Il Volga.
0: Bravo!
1: Beccata, bravo.
0: Ottimo,
1: bravo.
0: Ottimo.
1: Attenzione, parliamo di letteratura. Bisogna chiedere il allora no, attenzione, questa. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Di cosa stiamo parlando?
2: Massimo.
0: Massimo.
1: Massimo.
2: L'infinito di Leopardi.
0: Wow! Bravissimo!
1: Grande,
0: vabbè,
1: grande.
0: Facciamo comunque la terza domanda di geometria. Come si chiama il lato più lungo di un triangolo rettangolo?
3: Caterina.
0: Caterina, come
1: Caterina.
0: Si chiama?
3: Cateto.
0: No, no, no,
1: no, no, è un cappotto di Massimo perché è l'ipotenusa è quello più lunga.
0: I cappotti sono quelli dell'angolo retto.
1: Massimo, hai vinto, sei tu a pieni voti, sei stato promosso tu a pieni voti.
0: Caterina, Caterina, c'hai tre debiti.
3: Cominciamo bene.
0: Ci dobbiamo risentire, va bene?
3: Va bene.
0: Nel frattempo studia.
3: Grazie mille.
1: Ok, un abbraccio, grazie, complimenti, grazie. Massimo. Ciao.
0: Ciao,
3: grazie. Massimo, ciao.

0: 8:55, maledetto Bruno Mars, quanto lo odio.
1: Perché? Che è successo?
0: Perché ogni volta che studio, uomo. No, perché studio con le canzoni di Bruno Mars, sono difficilissime, e lui le canta con una leggerezza, una facilità.
1: Canto o piano? Sì, perché sapere che adesso è un po' l'istrumentista, diventato Buzz.
0: Sto imparando il pianoforte, amici.
1: E lo suona mentre va in moto, pensate un po' voi. Però ha comprato 5 tutorial e ha scaricato 7 app.
0: Lasciatemi fare, sarò il nuovo.
1: Guido De Santi, sai suonare il pianoforte?
2: No,
1: però
0: c'è sempre tempo per imparare.
1: Però le dita
2: sempre
1: le sai usare bene quando scrivi le notizie. Ok, allora andiamo, dai.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il nostro caro amico Guido De Santis, buongiorno Guido di nuovo.
2: Buona giornata ancora a tutti.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie, grazie Guido.
2: Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Stando al bollettino per l'aviazione, la nube sprigionata dal vulcano potrebbe raggiungere un'altezza di circa 4 chilometri. Rimaniamo in Sicilia per un'operazione di polizia e carabinieri denominata l'inferno dei pitbull. A Gela in azione le forze dell'ordine contro i combattimenti clandestini di animali. In Svezia record di affluenza per le elezioni politiche. Il centro-sinistra è in vantaggio di un solo seggio sulla coalizione del governo uscente. Risultati ufficiali attesi però per domani. Arretra l'ultradestra.

0: che aveva dato appoggio esterno all'esecutivo. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro per megawattora. Ad Amsterdam, il mercato di riferimento, le quotazioni registrano un aumento del 4,2%, anche il petrolio in rialzo. Si torna a scuola in 7 regioni, sui banchi oltre 2 milioni di studenti quest'oggi. Nel 2027 gli Oasis suoneranno a Roma, ora è praticamente ufficiale, lo conferma l'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato con un post su X nel quale si legge: vi aspettiamo. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
1: Tennis: Zverev conquista lo US Open battendo in finale l'americano Shelton in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 per il tedesco, che si aggiudica il suo secondo slam in carriera. L'europeo di pallavolo con l'Italia agli ottavi di finale, gli azzurri a Modena hanno superato la Slovacchia 3-1. Serie A, quarta giornata, la Juventus cade a Reggio Emilia 3-2 con il Sassuolo, 1-0 del Napoli al Bologna, Lecce Monza 3-2. Oggi alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, in serata Inter Udinese, il tecnico neroazzurro Chivu sui rivali.
2: È una squadra non solo fisica, ma anche dal punto di vista qualitativo che ti possa mettere in difficoltà. Crea tanti problemi agli avversari, crea tanti problemi anche nel modo di preparare le partite.
1: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid e allunga in vetta al mondiale, più 81 su Russell, quarto Leclerc fuori Hamilton. Infine la MotoGP, Marc Marquez trionfa a Misano e riacciuffa Martin al comando della classifica iridata. Questa è RDS.

0: punto, tutti pazzi per RDS, Baz e Ciccio, siamo pronti, la terza ora.
1: Allora, Festival di Venezia, continuano gli strascichi un po' delle polemiche, perché ogni anno sempre più ci sono sempre meno attori sulla passerella e sempre più influencer, sempre più personaggi che magari non c'entrano niente col cinema.
0: Insomma, è normale.
1: Tante polemiche, c'è un video per esempio che sta girando moltissimo sui
0: perché
1: social.
0: Ieri c'era un invitato, signore Marco Masini,
1: prendere
0: un premio.
1: Il nuovo Imaia dava i premi alla carriera, certo. E Marco Masini era invitato per prendere uno di questi premi. C'è un video che sta girando, è diventato virale, più di uno, dove c'è lui che viene quasi rimbalzato dal buttafuori all'ingresso del red carpet, perché ci sono degli influencer che prima devono fare le loro cose.
0: L'avranno riconosciuto, no?
1: Devono passare il premio. Riconosciuto, sì.
0: Cioè, scusa, ma deve passare K24 e quindi non puoi
1: dire. E si vede Marco Masini che è un po' interdetto così.
0: Però sta pensando.
1: Sta pensando, c'ha delle canzoncine che gli girano in testa.
0: Sì, lui sta pensando. Si vede a un certo momento l'ologramma, però insomma.
1: Forse la ti innamorerai.
0: Sì, perché ce l'avrebbe anche un'altra, però. Sì, penso.

0: 04 amici e tutti pazzi per RDS.
1: Donatello Bello, buongiorno.
0: Sono proprio io, il vostro Donatello di Bazzalondo Italia.
1: Allora, Bazzalondo Italia è un sito che va alla grande, alla perché grande.
0: Siamo primi, siamo primi sopra tutti gli altri negozi.
1: Beh,
0: di
1: un
0: Fair
1: sito
0: online.
1: Dove una fanciulla sceglie a cuor leggero, perché tanto qualcun altro paga. Io penso che sia l'arma vincente.
0: Non ce la copiate?
1: No.
0: Abbiamo il copyright su questa cosa. Quindi, signore, comprate quello che volete, poi ci pensiamo noi a contattare chi vi ama, un marito, un fidanzato, un papà, dipende.
1: Che di solito dimostra sempre molta signorilità.
0: Assai, anche questa volta.
1: Sì, sentiamo.

0: sono Maura da Bareggio e voglio fare uno scherzo al mio compagno Stefano con Bazzarando.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Maura.
1: Sì.
2: Per un acquisto che è stato fatto con una carta di credito che è contestato e quindi sì, avremo bisogno del suo avallo per procedere con la spedizione.
1: Sì, sì. Problemi.
2: Perfetto, allora bravo, si tratta signore di una borsa di fucola che è in offerta per questa mattina da 700 euro a 430, va bene?
1: Insomma.
2: Questo è, non sapeva di questo acquisto?
1: No.
2: Guarda, mi perdoni, se vuole la signora dovrebbe essere ancora qui in linea che sta perfezionando l'acquisto. Gliela passo un attimo così possiamo chiudere il tutto?
1: Grazie, gentilissimo.
2: Grazie.
0: Pronto? Amo.
3: Sì.
0: Posso? Me lo fai fare?
1: La borsa serve proprio?
0: Dai, non prendo mai niente.
3: Non prendo mai niente.
2: Se allora, certo. Perfetto. Allora siamo una borsa di 4,30, i sandali, gli UG 2,70.
1: Sì.
2: Perfetto, grazie
3: buonissimo
2: mille, arrivederci.
1: Arrivederci. Pronto?
2: Signor Stefano, mi perdoni se la disturbo, sono sempre Donatello. Senta, stiamo procedendo alla spedizione, però qui abbiamo visto che nel carrello c'è anche un'altra cosa, c'è un profumo che ha aggiunto la signora. Non riusciamo a contattarla, vuole provare a sentirla oppure possiamo spedire comunque?
1: La sentiamo. Sentiamo la signora.
2: Allora, qui si tratta. Allora, il profumo sono 130 euro comunque. Che era 170, sì, sono 130. Sì. 130. Va bene?
1: Vabbè.
2: Grazie mille, arrivederci.
3: C'è lui.
0: Dai, pronto?
1: Cavolo,
0: non prendo mai niente.
1: Ho capito, ma io devi prendere tutto insieme però.
0: E vabbè, una borsa, un profumo e delle scarpe. Cosa te ne frega? Paghiamo con la carta in comune?
1: La carta in comune è stata peraltro, non ci penso neanche.
0: Ma sono 1000 euro e basta.
1: Appunto.
3: Basta.
0: Va bene allora?
1: Sì. No, va bene niente.
0: Dai,
3: no,
0: dai.
1: Mi stai facendo incazzare.
0: No. Dai.
1: No, dai niente.
0: Ma il profumo l'ho anche finito stamattina.
3: Ecco,
1: sì, io ho capito che l'hai finito il profumo, prendi solo il profumo.
0: E la borsa e le scarpe ce l'ho offerta a te?
1: Sì, vantaggiosissima, veramente.
0: E vabbè, ma cosa saranno? 1000 euro?
1: Non ci penso, ma mi sto veramente incazzando, cioè.
0: Ma hai scontato tutto?
1: Chiamare da quello lì, che c'è pure una voce antipatica, no.
3: Pure.
0: Per una volta sola, Ste. Ogni volta devo aspettare i fasi, poi alla fine non...

0: Allora, ma l'abbonamento non si può perché l'ha già fatto.
1: L'ha già fatto, siccome lei mi sta chiedendo a me, lo che io non glielo do, e quindi
0: mi perdoni,
1: lo bloccherò.
0: Mi perdoni, quello è per gli acquisti, che dobbiamo chiederlo perché supera i 500 euro, però invece l'abbonamento va fatto comunque.
1: Beh, bloccherò la carta, facciamo così.
0: No, se blocca la carta poi dovrà parlare con il nostro ufficio legale, mi perdoni. La signora questa cosa l'ha già...
1: Parlo con l'ufficio legale, guardate la signora... che non parlo con lei perché mi sta innervosendo veramente.
0: La signora l'ha già fatto.
1: Mamma
0: mia. Posso dire che lei...
1: No, mamma mia non lo dico, mamma mia no.
0: No, non le ho nessuno detto mamma mia, non le stavo per dire. Ho detto posso dire che lei comunque c'ha un po' il braccino corto, perché questo è soltanto un abbonamento.
1: Guardi,
0: per...
1: lei di del suo braccino non gli deve interessare proprio.
0: Eh no, però se, allora, se non riesce a tenere a bada la sua signora, allora la signora ha già fatto l'abbonamento.
1: Guardi, pensi alle sue signore, io penso alle mie, perché se no finisce male veramente. Guarda,
0: finisce male. Se vuole fare proprio una protesta può chiamare ad RDS, perché sei in diretta a tutti i pazzi con RDS. La tua fidanzata ti ha fatto uno scherzo. E c'è il braccino corto però, caro.
1: Il braccino, mi stavo veramente nervosendo davvero.
0: Sei un po' di bruciaro. Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: In Italia siamo tanto bravi in alcuni sport, in altri tanto, in altri meno, insomma, però c'è in uno in cui siamo campioni mondiali,
1: se
0: planetari.
1: Se c'ero io.
0: La disciplina, se c'ero io. Allora vi facciamo un esempio, tra l'altro, allora, vi invitiamo.
1: Leggiamo questa notizia. A Vancouver, allora, tempo fa, nel 2005, installarono una teca contenente 3 milioni di dollari e chiunque fosse riuscito a rompere il vetro si sarebbe tenuto questi
0: teca
1: soldi.
0: In una fermata dell'autobus, quindi c'è
1: non so se hanno utilizzato per fare questa teca il vetro, quello che usava Celentano nel film con l'ingrediente segreto, per come si girava tutti ci sputava dentro
0: e nessuno è riuscito a rompere la teca. E la domanda è molto
1: perché
0: semplice:
1: perché l'hanno fatta a Vancouver?
0: L'avessero fatta qua, insomma, ci sarebbe stata la soluzione. Allora, se c'ero io, voi di fronte a questo,
1: come avreste fatto pur di avere questi 3 milioni?
0: Quale stratagemma avreste fatto, avreste compiuto, avreste come sarebbe potuto risolvere la cosa? Okay?
1: 3 milioni di dollari in questo caso, va bene anche 3 milioni di euro, amici. Se c'ero io, al 38822, cosa avreste fatto voi?
0: Ma con cosa fai colazione stamattina? Non hanno decisamente l'aria delle solite fette biscottate.
1: Infatti non lo sono, queste sono belle buone Galbusera, le nuove fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi e cioccolato.
0: Tipo quella con mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca?
1: Certo, ma ti consiglio anche quelle con fichi, nocciole e semi di zucca.
0: E te le sei portate direttamente in studio?
1: Ovvio, con le comode monoporzioni le infili nello zaino o in borsa e le gusti dove vuoi, anche fuori casa.
0: Allora me ne lasci una?
1: Forse. Belle buone Galbusera, le fette biscottate per una nuova colazione.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi, video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
14: Dual Motor Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Italia, il popolo dei tuttologi vince sempre.
1: Allora, siamo...
0: Dove siamo a Vancouver,
1: dove hanno costruito questa teca con 3 milioni di dollari dentro. Sì. Chiunque fosse riuscito a distruggere questa teca avrebbe potuto prendere questi soldi. Nessuno ci è riuscito.
0: Nessuno ce l'ha fatto, quindi.
1: Ma
0: soldi,
1: solo
0: niente.
1: Perché non l'hanno messa in Italia.
0: Se l'avessero messa, che ne so, a Chieti, noi avremmo avuto la
1: Livorno,
0: soluzione. A Livorno, a Reggio Emilia, a Sassari, in Sicilia. Allora partiamo con questi 3 milioni.
2: Probabilmente, buongiorno. Vetro temperato. Poi bisogna vedere. Che non era un vetro temperato e stratificato. In ogni caso, il vetro temperato, l'unico punto debole è l'angolino.
1: L'angolino.
2: Bisogna colpirlo all'angolo, uno dei quattro angoli.
0: Certo. Capito? Non hanno colpito all'angolino.
1: Adesso, prossima volta che vedo una gioielleria, provo all'angolino.
0: Vai all'angolino,
3: Roberto di Parma, io l'avrei risolto semplicemente tirandogli contro una scheggia di ceramica delle candele del motorino. La scheggia di ceramica.
1: Oh. Una piccola scheggia.
0: Ce ne saranno motorini?
1: A voglia.
0: Ce ne saranno motorini in Canada?
1: Una scheggia di ceramica distrugge il vetro.
0: Tutto, vai.
4: A me sarebbe bastato sbatterci la testa sopra. È talmente dura.
0: Sarebbe potuta essere la soluzione.
1: Avrei provato anch'io così.
5: Avrei preso a noleggio un trattore. Avrei sfondato la vetrata. E avrei tenuto la Vinci.
0: Hai capito?
1: Col trattore.
0: Non ci sono trattori.
1: Metodo contadino.
6: Avrei congelato con azoto liquido la teca.
1: Scienziati abbiamo.
6: Con un piccone poi avrei. Cercato di rompere questo vetro.
1: Bastone, carota, azoto e piccone. Sì.
0: Troppo caldo in Canada, non si congelano le cose.
7: No. Ragazzi, buongiorno. Sono Daniele Di Pagani.
1: Daniele.
7: Sì. Io avrei messo il C4 e ai 3 milioni di euro.
1: Li mandi lì perché poi col C4 li bruci anche.
0: Cos'è l'esplosione totale?
1: C4 è esplosivo.
0: Ma attenzione, abbiamo Donato da Pozzallo. Buongiorno Donato.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, se non sbaglio c'è una soluzione, giusto? Se c'ero io, giusto Donato?
8: Sì, c'è una soluzione.
0: Vai.
8: Allora, considerate che quella teca è fatta di strati alternati di vetro e policarbonato.
1: E questo tu lo sai per certo.
0: Aspetta, scusa un secondo, che intanto traduco per i canadesi. Ok, dai, vai.
8: Quello che dà resistenza al lutto, quindi la forza elastica, è il policarbonato.
0: Il policarbonato, ricordate canadesi.
8: Il policarbonato bastava mettere una fiamma che superava i 100 gradi centigradi.
0: 100 gradi.
8: Specifico, in un punto qualsiasi.
0: In un punto.
8: Il policarbonato nella parte della fiamma sarebbe fuso, attorno si sarebbe ammorbidito, la teca avrebbe perso le proprietà elastiche e con un colpo assestato si sarebbe fatta in brillare.
1: Con un fornellino da campeggio.
0: I canadesi, ma come si andato? 100 gradi, pare. Non 100 gradi, non c'hanno pensato, Donato. Mannaggia la miseria. Senti, ti è successo in passato di così per dire.
1: Hai distrutto teche?
8: No,
0: non hai viaggi.
8: Purtroppo, al Louvre.
0: Prossimamente da colpire qualche teca. No, niente.
8: Sono stato al Louvre per guardare, ma non per.
1: Bruciato niente. Comunque anche oggi abbiamo dato un po' di consigli per il crimine, quindi rompere spaccando gli angoli, usando la ceramica, oppure scaldando il policarbonato.
0: Diciamo
1: grazie,
0: che il titolo di campione mondiale del Se c'ero io in Italia l'abbiamo confermato. Va bene.
1: Complimenti Donato, ciao.
0: Grazie, un abbraccio.
8: Ragazzi.

0: 9.37, amici a tutti pazzi, per RDS è arrivato il momento della sfida dell'anno.
1: Che bello, perché vi sfidate e ovviamente vi potete prenotare al 388-22, 388-22, ma soprattutto riviviamo alcuni dei momenti, magari qualcuno qualche anno c'eravamo, magari non tutti, esatto. Basta un po' meno, però insomma si va a rivivere determinati fatti che sono successi in quell'anno.
0: Vi facciamo sentire un bel mashupone con dentro un sacco di fatti successi in quell'anno, voi dovrete indovinare quell'anno. Intanto vi potete prenotare al 38822 38822 per la sfida dell'anno.
1: No.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco.
2: Segno per segno.
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS.
4: RDS.
2: 100% grandi successi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento della sfida dell'anno. Dovrete indovinare di che anno si tratta, grazie al nostro mashupone.
1: Noi non chiediamo di che anno sia Pasquale, ma gli diamo il buongiorno. Buongiorno Pasquale.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno caro Pasquale, e c'è anche Francesco con te. Francesco.
2: Buongiorno, okay. Buongiorno a tutti.
0: Allora Pasquale, da dove vieni?
2: Taranto, San Giorgio Ionico, provincia di Taranto.
1: Provincia di Taranto, senti com'è preciso. Invece Francesco è di?
3: Napoli.
1: Di Napoli, ok, perfetto. Attenzione, avete capito bene com'è il gioco? Bisogna aspettare il gong e poi gridare il proprio nome e cercare di capire di che anno si possa parlare.
0: Agevoliamo il mashupone.
4: L'uomo sbarca sulla Luna con la missione Apollo 11.
5: Quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
6: La paura però non li fa scappare.
5: No, ma li rende pericolosi.
7: Debutta in TV la serie animata Scooby-Doo, dove sei tu?
1: Uscino.
2: Pasquale,
1: sta gridando Pasquale. Vai Pasquale.
2: Ci tento, 1968.
0: Francesco,
2: con calma. Il 20 luglio 1969, la data dell'allunaggio con l'Apollo 11.
1: Apollo 11,
0: addirittura il
1: 20 luglio. Mannaggia la miseria. Allora,
0: che non intanto... te l'ha fatto ricordare l'assolo di Jimi Hendrix?
1: No, l'allunaggio.
2: Io sono un grande amante, diciamo,
0: dello spazio.
1: Abbiamo beccato il...
2: Anche perché mia figlia si chiama Luna, perciò.
0: Certo, addirittura, è un rigore.
1: E tuo figlio però si chiamerà Apollo. Allora, vogliamo sapere.
2: Apollo.
1: Allora, Francesco, intanto complimenti. Pasquale, grazie. Cosa ti ha fregato?
2: Cosa mi fa? Ho tentato.
1: 68, ti sembrava quella zona lì e quindi okay.
2: Sì, più o meno.
0: Va bene. Pasquale va l'RDS Bag, sì. Francesco va comunque un gadget, ma devi andartelo a prendere sulla Luna.
1: No, okay. Pasquale, soprattutto potrai ritentare con i nostri giochi, va bene?
2: Grazie.
1: Un grosso abbraccio, grazie, ciao.
8: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio, Rossella e Bari.

0: vita.
1: Che bello avere Sergio Friscia con noi. Buongiorno Sergio.
2: Buongiorno
3: Sergiuzzo.
2: Buongiorno.
4: Siete bellissimi.
1: Grazie Sergio.
2: Ma come fai a dirlo da così lontano?
1: Capisci? È proprio per quello.
2: Perché da lontano siete belli, da vicino non tanto.
4: E come fai oggi? E come fai oggi che non puoi abbracciare Rossellina? Che non c'è?
2: Infatti se lo so.
4: Chi stai abbracciando?
1: Chi abbraccia Bella Via?
2: Nessuno. C'è neanche Nora Jones. Ho dovuto
4: Nora Jones.
2: Ho trovato conforto tra le braccia di Battini. Pensa come sto arrivando.
1: Sergio, avremmo da riempire un paio di minuti e secondo me sono sufficienti perché tu ci possa dire gli argomenti di oggi.
2: Gli argomenti non li so, ma posso fare una dichiarazione d'amore alla mia città di Palermo. Prego, maestro.
1: Palermo
2: sei la mia passione. Come sta andando?
1: Allora aspetta, rilancio con Nera Azzurra la mia pelle che anni fa scrissi a favore dell'Inter, insomma,
2: perché
5: non ci abbiamo. Nero Azzurra è la mia pelle.
1: Va bene, ma possiamo chiudere sta.
2: No, chiudere con l'inno del Dinamo, della Dinamo che ho cantato allora.
1: Senti, ma quindi di oggi
2: certo,
1: non sapevo
2: cantare
1: niente.
2: Sì, ma sport.
4: Allora, mi hanno detto voci di corridoio che sarà una puntata imperdibile, che avremo tanti argomenti e addirittura avremo anche dei talk, cioè dei talk
2: incredibile.
1: Sergio, molto simile all'interrogazione di fisica dell'anno 85 di Ciccio
2: Valenti.
1: Non
2: dimenticare il regalone, 4 di fila senza interruzioni, poi insomma.
1: Quindi non sapevi, non sei una mazza, come sei uno come me.
2: Però sarà divertente.
1: Ok, perfetto. Sarà sicuramente importante.
2: Questo è sicuramente.
1: E la finivo anch'io così.
2: Allora, amici, noi ringraziamo la nostra fantastica, la nostra media regia. Sì, così, la nostra regia così.
1: Grazie, informazione tipo.
2: Peccato,
1: tra
2: i nostri ascoltatori non possono guardare il fuori onda, la bassa frequenza, perché potrebbero vedere Guido De Santis in trazione con le braccia consente e dice quando minchia la finisco di dire minchiate questi qua.
4: Questa è proprio labiale,
2: linea, questo, la faccia è quella.
1: Ed è per questo che salutandovi diamo la linea alla redazione.
2: Bellissimo.
1: Baciamo tutti, ciao,
2: ciao amici,
1: a domani.
2: Ciao, baci.
6: Tutti facili per RDS, tornando domani dalle 7 alle 10.
1: Guido De Santis, buongiorno, ci stavi pensando?
7: Assolutamente no.
1: No, ok, news, ciao, Aitana, ciao. Anna e Sergio.
8: Subito i mercati con agi.it, le borse europee hanno aperto in calo, tranne Londra, pesano i dubbi sul futuro dell'intelligenza artificiale che si aggiungono al nuovo balzo del prezzo del petrolio. A Milano indice FTSE MIB giù dello 0,5%, spread in rialzo 87. Sciopero di 24 ore per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, lo annunciano i sindacati dopo l'assemblea di stamattina davanti allo stabilimento di Taranto. Allo studio del governo interventi per il ceto medio e per i giovani, questo dice il ministro dell'economia alla festa dell'UDC. Giancarlo Giorgetti commenta il rialzo dei tassi da parte della BCE.
9: Proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese e anche per lo Stato, i maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo.
8: L'esito delle elezioni nazionali svedesi è ancora incerto, con il 94% dei voti scrutinati l'opposizione di sinistra guidata da Andersson si trova in lieve vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di centrodestra del premier uscente Kristersson. La nuova eruzione dell'Etna in seguito alle attività vulcaniche di oggi, sospensione degli arrivi in aeroporto a Catania fino alle 16. La nube di polvere e cenere arriva a un'altezza di 4 km, voli dirottati su altri scali. Papa Leone compie 71 anni, secondo compleanno da quando è pontefice, auguri che arrivano da tutto il mondo. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata va Enrico Mentana.
10: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse dell'opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo. Ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione. Ma il problema poi sarà sempre lo stesso. Si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E lunedì 14 settembre 2026, le 10 minuti. Buongiorno, buongiorno, comunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi, ci staremo fino a mezzogiorno e siamo anche lì. Ma sentite cosa vi dico: lì, lì in TV, esattamente lì dove pensate, al 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sergio,
2: buongiorno.
3: Cosa hai mangiato stamattina? Il nostro topolone è sveglio, incredibile. Ma vero, cosa hai fatto nel weekend?
2: Sono stato a vedere la MotoGP, bellissimo.
3: Ti hanno fatto fare un giro sulla moto?
2: Stato bellissimo.
3: Tu hai detto io so Centauro? Ti sei presentato? Bella. Io so Centauro, me la prestate un attimo?
2: È stato bellissimo.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi
11: e le tue emozioni
12: con un successo

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.
1: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: Harris, chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10:15 di questo lunedì 14 settembre su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Allora, si sono sposati.
0: Chi?
1: Ilary e Bastian ieri, pochissimi particolari, nessuna foto fuggita dal luogo del matrimonio, però noi un po' di inciucetti li sappiamo.
0: Diciamo, nonostante la presenza, non è stata una parata, insomma.
1: No, perché sono stati sequestrati i cellulari, perché c'era soltanto un fotografo ufficiale accreditato, quindi evidentemente le foto poi appariranno su qualche giornale, ma insomma qualcosa sappiamo. E poi guarda che caso strano, mentre lei si sposa l'altra, cioè la nuova compagna Francesco Totti, ha pubblicato i cinque. Ma non erano di me. Vabbè, adesso facciamo i conti. Vi diciamo tra un momento, diciamo così.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
3: sì?
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
3: Tanto 3.
4: Ore 21,
3: sì?
4: Film horror.
3: Oh, film di paura, sì.
4: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.

0: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Il fatto è che non siamo stati invitati.
4: No.
3: Né
4: no.
3: Io né te. Severini, hai avuto niente. Come meno male? No. Io ci sarei andato volentieri.

0: O preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
0: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Machine Kungs su Substitution. Ancora non ci sono foto, sono stati bravissimi amici di RDS a tenere tutto molto segreto. Esatto. Però non è un segreto che ieri si sono sposati. Stiamo parlando di Ilari Brasi e del suo Sebastian, imprenditore, bell'uomo, eccetera, eccetera, che arriva nella vita di Ilari come una ventata di passione. I particolari?
1: Allora, dunque, la mattina il rito civile a Palazzo Tolla. Vuoi sentire gli highlights?
0: Sì, voglio proprio gli highlights.
1: Allora, grazie. Ravello, Costiera Amalfitana, la cerimonia e il ricevimento si sono tenuti nella prestigiosa Villa Cimbrone, riservata in esclusiva.
0: Eh beh, certo.
1: Scambio delle promesse. Tra la cerimonia simbolica con lo scambio degli anelli è avvenuta nella suggestiva tea room situata all'interno dei giardini della villa.
0: Vabbè, e se mi pare giusto, si è sposata in un posto bello.
1: Parliamo Ravello degli allestimenti, tavoli curati nei minimi dettagli, con tovaglie di raso, candelabri posati d'argento, porcellane e bicchieri di cristallo.
0: Che si è mangiato?
1: Allora, noi intanto parliamo dell'abito e il look, l'abito dalla sposa. Ilari Brasi ha indossato una creazione d'alta moda firmata Ermanno Scervino, provata e realizzata in gran segreto presso l'atelier fiorentino dello stilista.
0: Bene.
1: Banchetto e musica. Menù stellato, il banchetto di nozze è stato curato dallo chef Lorenzo Montoro. E la torta nuziale, una maestosa torta firmata dal maestro pasticcere Salderiso. Lista ospiti ridotta, pochi invitati, tra i 50 e 80 persone in totale, composte da famiglie ristretti e amici di una vita.
0: Bambini c'erano?
1: Allora, immancabili tre figli di Ilari, Christian, Chanel e Isabel, e la nonna 93enne della conduttrice. Poi una settantina di invitati.
0: L'abbiamo
1: Silvia,
0: detto.
1: Silvia Toffanin, amica storica della sposa, unica VIP presente, è atterrata a ora di pranzo a Salerno con un volo privato.
0: Ed era l'unica, perché dicevano che ci sarebbe stato Gerry Scotti e altri VIP, invece pare che ci fosse soltanto la Toffanin, che è veramente un'amica storica di Ilari.
1: Poi i due coniugi hanno deciso di mantenere la propria routine facendo la spola tra Roma e Francoforte.
0: Che non è proprio comodissimo, insomma, però questa è la loro vita. Ma la musica? C'era un altro VIP a cantare per gli sposi?
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Che ha cantato questa canzone di questo sembra, vabbè, che canzone perfetta, l'abbiamo detto la prima volta che l'abbiamo sentita,
1: scritta appositamente per loro, nuovissima.
0: Quando l'abbiamo sentita prima di Sanremo abbiamo detto questa verrà cantata a tutti i matrimoni, ma in realtà non sapevamo che Sal da Vinci l'avrebbe mai cantata al matrimonio di Ilari Brasi. Ora, questa è la giornata di Ilari, ma alle 10 del mattino di ieri Noemi Bocchi, la donna, la compagna, la nuova compagna di Totti, pubblica una storia su Instagram, palloncini a forma di cuore sul letto, i bouquet di rose che compongono il numero 13 come il 13 settembre, e una dedica, 5 anni di noi, ti amo, e Totti ha ripostato. Ok, allora qui se l'aritmetica sentimentale ha un senso, qualcosa non torna, perché Totti stesso aveva raccontato al Corriere che la storia era iniziata dopo Capodanno 2022.

0: è consolidata a marzo, quindi sarebbero 4 anni e mezzo e non 5.
1: Sì.
0: Con 5 si sconfina, cioè era ancora con Hillary, sì, quindi dice sì. Cos'è? Tradimento, sembra più un autogol. Ma la cosa ancora strana è che il 13 settembre dell'anno scorso Noemi aveva festeggiato sui social il 3º anniversario, non il 4º. Quindi non hai capito, si passa da 3 a 5 in...
1: Allora,
0: in questo
1: caso secondo me c'è stato, non ci hanno pensato più, che avevano detto prima una bugia e quindi hanno detto adesso la verità. Cioè,
0: adesso veramente allora sono 5.
1: Sì, sì.
0: Ma quando lei ha festeggiato...
1: All'epoca erano 4, hanno scritto 3 per sicurezza, perché c'erano comunque in corso, sai, tipo gli accertamenti, le cose, la separazione, il divorzio, quindi consigliati magari gli hanno detto non dite.
0: Però io voglio dire una cosa.
1: Questo potrebbe essere in un film, diciamo, nella trama.
0: Però è abbastanza strano che il giorno in cui si sposa Hillary...
1: Beh, quello è fatto a sfregio, ma non è che ci vuole... Ma non è che ci vuole illuminare a pensare.
0: Volevo sapere che ne pensavi.
1: Assolutamente, per la serie chi se ne fotte che ti mariti, noi siamo felici, questo è. Cioè.
0: E chiudiamo qua. E tu quando ti sposi?
1: Mai.
0: Perfetto.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Marrakesh e Gue. Casini.

0: va bene, io voglio i Backstreet Boys al mio matrimonio, cioè, tutti e sette. Intanto sono a Las Vegas, alla Sphere, e fanno questi spettacoli pazzeschi. Che belli i Backstreet Boys, verrei molto volentieri.
1: Se vuoi ti posso portare i ragazzi italiani che ti cantano "Se questo fosse vero amore, vero amore".
0: Non so perché non mi sembra la stessa cosa, però mi accontento, va bene lo stesso. La gentilezza, la comprensione, l'umanità. Vediamo quanta ne abbiamo, ma per questo dobbiamo raccontarvi una storia che è accaduta in India, che ha dell'incredibile.
1: Restate qui.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Can't
7: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet-O-Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè DeLonghi Rivelia Star.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo amico?
7: Perché ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Una storia di comprensione e di generosità e anche una storia di taxi. Vuoi prendere il taxi?
10: Ne parliamo.

0: dei Coldplay su RDS. Oh, questa è una storia un po' particolare. Prima di tutto dobbiamo prendere il veicolo. Questa è la canzone che canterete tutto il giorno perché ti si infila nella testa, l'abbiamo riesumata.
1: Vedi che siete andati a prendere.
0: Siamo andati a prendere perché di un taxi. Allora, facciamo conto, visto di fare una simulazione italiana, sì, visto che questa storia è accaduta in India. Se dovessimo prendere un taxi da Roma a Milano, secondo te quanto costa?
1: Un sacco di soldi.
0: Sì, costa tanto. Allora, taxi con il tassametro urbano è da sconsigliare perché supera facilmente i 1.400 a causa dei costi chilometrici di ritorno extraurbani. Quindi no, bisogna, non so, un taxi privato con prenotazione, ma non costa meno di 1.000 euro. Quindi tra i 950 e i 1.300, poi se

0: invece prendiamo un minivan tra i 1000 e i 1500. Questi sono i costi di un percorso simile a quello che ha fatto questo signore.
1: Sì, allora l'episodio è diventato virale nelle ultime ore dopo appunto che il passeggero, parliamo di Shivam David Mishra, ha pubblicato un video su Instagram per raccontare quanto è accaduto. Allora Mishra aveva prenotato una corsa per coprire il tragitto di circa 500 km.
0: Quindi come tra Roma e Milano.
1: Sì, tra noi da Lucknow nell'India settentrionale. Poco dopo la partenza si è reso conto che il conducente stava lottando contro il sonno ed era al limite delle forze. Chiedendo spiegazioni ha scoperto che l'autista era al volante ininterrottamente dal giorno precedente senza aver mai riposato. La reazione qual è stata? Uno dice, sai, c'è a costa, lasciami qua, denuncio tutte cose. E invece no, e c'è stata una reazione imprevista. Invece di pretendere che il servizio venisse completato dall'autista o cancellare la corsa aprendo un reclamo ufficiale, ha optato per l'empatia. Ha detto all'autista, sai che c'è, Gemma, mettiti dietro, sdraiti e dormi tranquillo.
0: Bellissimo.
1: Poi ha preso il fratello e ha detto, mettiti davanti così. E ha trasformato tutto in una gita tra amici, guidando lui per il resto della corsa. E ha ripreso tutto quanto con quello che ronfuliava dietro.
0: Perché, ma poverino, era stanco.
1: Sì.
0: Ma io la trovo una storia bellissima.
1: E ha detto giustamente, dice, perché arrabbiarsi? Non ho pagato la corsa, devi portarmi fino in fondo tutti i costi, rischiando anche
0: la vita.
1: Meglio prenderla con un'avventura ed essere gentili con gli altri. Cioè, fatto
0: io trovo una cosa bellissima. Ha detto, sposta, mettiti a dormire. E quello si è messo a dormire. Hanno finito il viaggio e tutti ci stiamo domandando, beh, non l'avrà pagata. No, non solo l'ha pagata, la tariffa pattuita senza chiedere alcuno sconto o rimborso per le ore passate al volante, anzi, conoscendo le condizioni di lavoro dell'autista, ha deciso di lasciargli anche una cospicua mancia extra per aiutarlo e assicurarsi che potesse prendersi una pausa prima di rimettersi in viaggio per il ritorno. Gli ha pagato all'albergo.
1: Ecco, vedi?
0: Io proprio.
1: Sarebbe un mondo migliore se tutti ragionassero.
0: Posso raccontare un gesto di gentilezza che mi è accaduto quest'estate a Trapani?
1: Certo.
0: Allora, io ero a Trapani con degli amici. Questa bellissima gita in barca che abbiamo fatto alle Eolie, ci fermiamo a mangiare un gelato in una gelateria di Trapani. Più tardi nel pomeriggio ci rendiamo conto che volevamo mangiare le arancine. Ripercorrendo la strada ci fermiamo davanti a questa gelateria, chiediamo a lui e chiediamo a questo signore, al proprietario della gelateria, dove sono le buone arancine. E quello ci dice, le buone arancine sono almeno a 3 km da qui, non è che ci potete andare a piedi.
1: Certo.
0: Ma questo è il casco, questo è il motorino, prendete il mio casco, il mio motorino, e andate a prendere.
1: Lo fanno.
0: Io sono rimasta a bocca aperta, perché quando meno te li aspetti ci sono dalle parti, dalle persone delle testimonianze di gentilezza, di empatia, di ospitalità in questo caso, e quindi saluto la gelateria di Trapani e saluto quelle arancine buonissime che erano veramente particolari che siamo andati a prendere con il motorino di questo signore.
1: Bellissimo,
0: con il suo caso.
1: Bellissima.
0: Allora, succede? Io voglio sapere i gesti di gentilezza che vi sono stati fatti
1: o che avete fatto voi.
0: E questi che proprio bisogna saper vivere, e forse oggi troviamo anche un po' sorriso nel raccontare.
1: Sarebbe bello che tutti fossero così. Allora raccontateci, sarebbe capitato, se l'avete fatto o ricevuto, al 38822 388.
0: Sintetici, vi prego, così

0: chiude la prima ora con Anna e Sergio.
1: Stiamo raccogliendo un po' di testimonianze di persone che hanno subito gentilezze, ma hanno più che altro beneficiato di gentilezze e altre invece che ne avete fatte, perché poi c'è il cuore d'oro, però c'è qualcuno insomma che dice: ah, io il motorino col cavolo che te l'avrei dato. E vabbè, ma punti di vista, point of view, come si dice. 38822 38822, tra poco sentiamo le vostre storie.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Guiduccio De Santis. Buongiorno Guido.
5: Buongiorno a tutti.
0: A te.
5: Medio Oriente, l'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nello Yemen, dove i ribelli filo Teheran hanno preso il controllo di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'interruzione dell'oleodotto saudita East-West per gli attacchi degli Houthi minaccia la perdita del 4% dell'offerta globale di petrolio. Lo affermano alla Reuters alcuni trader che avvertono possibile anche lo stop alle riserve per l'export. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
6: L'offerta del greggio di Riyadh è già scesa al livello più basso degli ultimi 30 anni, come fa sapere l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Un calo ulteriore aggraverà la crisi mondiale che ha già spinto i prezzi dei carburanti a livelli record. Ma con l'oleodotto fuori servizio, viene sottolineato, l'Arabia ora dispone di scorte sufficienti a garantire le esportazioni solo per pochi giorni.
5: Migranti, naufragio a sud di Creta. Siamo in Grecia, 25 persone risultano disperse, una ha perso la vita, 51 i sopravvissuti. Nuova emergenza Etna per una imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri diretta a sud. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, a Catania, arrivi sospesi almeno fino alle ore 16. Lo sport e il tennis, US Open al tedesco Alexander Zverev, al secondo successo in uno slam in pochi mesi. Fanno il giro del web le immagini del tedesco che ci ha messo qualche secondo prima di accorgersi che l'incontro con Shelton era finito. Questa è RDS.
0: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
1: Con Sergio Dovolone Friscia.
0: Con Severini Regia.
1: Buongiorno.
0: E con tutti i vostri messaggi bellissimi che stanno arrivando, messaggi vocali brevi che ci raccontano un gesto bellissimo che avete ricevuto.
1: Sono tanti, veramente tantissimi. Questo ci fa ben sperare che poi questo momento in cui ci sentiamo un po' soli, in cui guardiamo il mondo che ci fa un po' paura.

0: una intelligenza artificiale, in realtà poi c'è la sua
1: se desidera. ognuno di noi facesse un gesto bello al giorno nei confronti di qualcun altro,
0: cioè, io lo faccio tutti i giorni, sto
1: il
0: con
1: mondo
0: te,
1: sarebbe scusa. Meglio, questo è un grande sacrificio, questo è proprio un sacrificio, un sacrificio, sacrificione.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.

0: scusa, lo si entra.
1: Pinguini tattici nucleari. Sì.
0: Tantissimi messaggi di solidarietà, di gesti carini. Ne abbiamo isolati quattro perché erano veramente tanto lunghi. Avremmo fatto fino a mezzogiorno per ascoltare le vostre voci. Ma se siete su 265 digitale terrestre, potete leggere
1: tutti gli altri. Assolutamente.
2: Ecco. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ciao Pettinelli. Ho sentito quello che hai raccontato, ma lo sai che noi in Sicilia eravamo in moto l'11 di sera.
1: Sì.
2: Telefoni scarichi.
1: Sì.
2: Non riuscivamo a trovare dove dormire e una persona che abbiamo incontrato così per caso, che appunto si diceva che stavamo cercando un alloggio per dormire e non riuscivamo a trovare nulla, e ci ha invitato a casa sua. No, sono eccezionali.
1: E la Sicilia è anche questa. Sicilia. La Sicilia è anche questa.
0: Ma non,
1: e soprattutto
0: solo la Sicilia,
1: questa.
0: Ma non solo la Sicilia.
1: Ma sono orgoglioso.
0: Eh beh, certo, normale, è un bellissimo gesto. Ancora.
3: Ciao RDS, allora noi siamo i Cavolon de Go, viaggiamo anche per piacere.
1: Sì.
3: E l'anno scorso eravamo a Pechino in Cina e lungo una strada famosa ci siamo fermati a mangiare delle ostriche, quelle cotte sulla griglia, e chiedevamo poi al ristoratore: ma dove possiamo mangiare poi dei buoni ravioli cinesi fatti a mano? Praticamente cosa ha fatto? Ci ha dato il nome del locale, ha prenotato per noi, ci ha pagato il taxi per andare fino a lì e ci ha anche pagato la cena, perché si è messo d'accordo con il proprietario. È una cosa veramente fantastica. Che ci succede insomma molto spesso, soprattutto in Asia.
0: Ecco, è per questo che Pechino Express lo fanno laggiù, perché se lo facessero da un'altra parte morirebbero tutti di fame e dormirebbero tutti agli addiaccio. Quindi evidentemente c'è una gentilezza, un'ospitalità che è sacra, che secondo me dovremmo emulare.
1: Esatto.
0: Tutti.
4: Proprio ieri ho lasciato le chiavi inserite nello scooter.
1: Sì.
4: Al mio ritorno ho trovato un biglietto con scritto "guarda bene" su un fazzolettino di carta che ho tenuto.
1: Sì.
4: E dentro a un portagetti cortesemente mi avevano tolto la chiave che era in vista completamente, e me l'hanno messa dentro al portagetti col bigliettino.

0: Sunrise su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Incredibile ma vero, la notizia che è stata anticipata da Page Six e poi ripresa anche da People e da tutte le principali testate internazionali è questa, semplicissima ma tanto gioiosa, tanto bella: Lady Gaga è diventata ufficialmente mamma.
1: Così.
2: Singhiozzo,
0: capito, poverino. O poverina,
2: perché non si sa effettivamente, pare che non si sapeva nulla della gravidanza di Lady Gaga, quindi ovviamente tantissimi auguri, speriamo stia bene lei e il pupo o la pupa, perché non si sa né il sesso, né il nome, né la data di nascita della creatura. È stata fotografata paparazzata, era in California del Nord, che camminava insomma col bimb,
0: col bimb,
2: non è che sai se è maschio o femmina,
0: non è quello che fa le ricette, quello lì, diciamo.
2: Ha una lettera finale, quindi insomma abbiamo scoperto della gravidanza di Gaga così, anche perché poi è iniziato a circolare un po' di video del suo tour. Lei fino a marzo, fino a primavera era in tour, quindi ma cavoli, quindi era già incinta durante lo spettacolo, nessuno si è accorto di niente, è andata così.
0: Poi è stata veramente abile da non far scoprire
2: che
0: nulla.
2: Comunque ci sta, cioè,
0: che cosa ci sta?
2: No, ci sta che uno non voglia far sapere che è incinta.
0: Ah, beh, certo.
2: Effettivamente non l'abbiamo mai vista, allora, fotografata da marzo, aprile in poi, fino adesso a settembre.
0: Sì, qualcuno ipotizza anche il discorso di maternità surrogata, perché finché non c'è conferma e non è detto che debba dare spiegazione a nessuno.
2: Ci mancherebbe.
0: Intanto tanti auguri.
2: Assolutamente sì.

0: Swift, Shake It Off su RDS. Chissà come sta andando invece il matrimonio di Taylor Swift, che sappiamo tutti che si è sposata a New York,
1: bene.
0: Grande festa.
1: Ha invitato?
0: No, non c'è invitato.
1: Ah no, beh, abbiamo risparmiato sul regalo, almeno
0: sì,
1: quello.
0: Sì, è vero. Poi, la roba lì, quando non ti invitano al matrimonio, ma che mi frega?
1: Ma soprattutto a questi VIP che hanno letteralmente qualsiasi cosa, che cosa potresti mai regalare per farli felici? Cioè, hanno tutto quello che ti viene in mente, ce l'hanno già spuntato
0: magari
1: dalla lista.
0: Non va neanche di moda fare il regalo di matrimonio ad un certo livello del jet set. Dici, cosa ci regaliamo? Cioè, Leonardo DiCaprio va al matrimonio di Taylor Swift, cosa si regalano? Cosa fanno?
1: Busta, raccogli i soldi e dici, vabbè, vi paghiamo noi il viaggio di nozze. Luna di miele.
0: Ma sono andati in viaggio di nozze?
1: Ma che ne so, non ero là con loro.
0: Esperto
1: siamo
0: di
1: qui
0: gossip.
1: Per un altro motivo.
0: Ah, sì?
1: No.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: 100% estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: RDS USA Chart.
2: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Partiamo dal basso, nessun ne sali scendi per Ella Langley, si riconferma la 10 con Be Her. Ci spostiamo di pochissimo, andiamo alla 9, c'è lei, l'unica rientry, quella di Bruno Mars, Risky Roll.

numero 8 sale di una, Man I Need di Olivia Dean, e alla posizione numero 7 si riconferma ancora Olivia Dean, che proprio in questo settembre 2026 festeggia il primo anniversario dall'uscita del suo secondo album, veramente andato benissimo, di Heart of Loving, ha seguito un tour e per l'occasione ha lanciato anche un'edizione speciale fisica in CD e Blu-ray per festeggiare questo grande successo in classifica con So Easy.

alla 7 in classifica tra i più venduti negli States. Ci fermiamo alla 6. Nessun particolare cambiamento rispetto alla scorsa settimana. Tame Impala e Jenny. Tra l'altro Kevin Parker, ideatore e fondatore di questo progetto musicale, ha detto che non rilascerà più autografi, niente foto fuori dagli hotel, fuori dagli aeroporti, non farà incontri dopo i concerti.

E dopo questa Dracula arriviamo a metà nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti, posizione numero 5 per Morgan Wallen con Been By Now, alla 4 sale di una Ariana Grande per lasciare un regalo ai propri fan prima dello stop, ha fatto uscire un nuovo album live che raccoglie le migliori performance del suo Eternal Sunshine Tour. Alla numero 3 troviamo Taylor Swift, I Knew It, I Know You.

0: Swift, I Knew It, I Knew You, sul terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per lei, e secondo Forbes il patrimonio netto di Taylor supera i 2 miliardi di dollari, praticamente la musicista più ricca della storia. Fate voi.
1: Allora, scopriamo adesso insieme qual è il singolo più venduto negli Stati Uniti nel corso dell'ultima settimana. A giocarsi la prima posizione c'è forse la nuova regina del country, Hella Langley con Choosing Texas.
0: Dall'altro lato si difende egregiamente Stella Lefty con Boston.
1: E quindi chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: Nessun movimento alla prima posizione per questa settimana. Ella Langley con Choosing Texas si riconferma alla numero uno, è il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.

0: su RDS. Chiudiamo così la sequenza mixata. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. E tra poco, lo sapete bene, intanto noi recuperiamo anche tutto ciò che accade nelle ultime 24 ore passate, trascorse proprio qui su RDS. Arriveranno anche tutti i pazzi.
1: Sì, perché ci sono delle storie incredibili di matrimoni da record. Tanto per cominciare, meglio il primo matrimonio o il secondo matrimonio?
0: Guardi, io proprio sono sprovvisto anche di materia prima.
1: Non pratichiamo.
0: No,
1: noi,
0: per adesso no. A meno che io sappia, no, credo di no.
1: Sposato no. Figli non si sa, sposato però sicuramente no. Tra
0: posso
1: poco
0: dirti
1: con quelli
0: tutto.
1: Di tutti i pazzi approfondiamo.
2: Guardaci, ascoltaci.
3: Anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile.
3: RDS Social TV.
4: RDS Social TV.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
8: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR. No.
8: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
0: Vabbè, dai, se la prima volta va male, c'è sempre la seconda.
1: Anche
0: no?
1: La terza, quarta e quinta.
0: Ma la seconda ti devi fermare.
1: Sì.

0: città degli angeli su RDS. Cosa è successo stamattina con Tutti pazzi per RDS? Sapete che noi vi riproponiamo anche il meglio, lo scegliamo apposta per farvelo riascoltare anche la sera tardi. Hanno parlato di matrimonio perché si è sposata Ilary Blasi.
1: Ma dai,
0: e non erano le prime nozze, ovviamente.
1: No, le seconde.
0: Quindi ci sono delle storie particolari.
1: Arriverà la terza, dici? Per dire.
2: Buona la prima, non tanto, non buona la prima, la seconda volta com'è andata? Perché siamo partiti dalla notizia relativa a Ilary Blasi, a cui auguriamo ovviamente ogni
3: certo.
2: bene, però il matrimonio che ha organizzato è totalmente
3: diverso. Sì, non ha mica 6.000 invitati, una cinquantina, per scelta probabilmente. E uno quando magari riaffronta una nuova avventura amorosa dice no, tabula rasa, adesso questa volta mi comporto in un'altra maniera, perché...
2: Non che succede? Cambio copione o mantengo gli stessi punti di riferimento? Partiamo.
4: Ciao, io lo dico da ospite, anzi da testimone. Non puoi pretendere che al secondo matrimonio, a distanza di 5, poco più anni, rifacciamo lo stesso enorme regalo, l'addio al nobilato, e le damigelle, e i vestiti, e poi siamo tutti confini, quindi i vestiti coordinati e tutto. No, abbiamo già speso un sacco di soldi per il primo, abbiamo fatto un sopraggio al nobilato al primo. Basta, delle banche.
3: Andiamo a prendere un kebab.
2: Ed è il testimone questo.
3: Andiamo a prendere un kebab a posto così.
5: La prima volta. Le mutande a un uomo da qui in avanti le lavo solo se quell'uomo è mio figlio.
3: Ecco qua.
2: Allora, siamo partiti un po' col baricentro in avanti, siamo sinceri, bisogna riequilibrare il tutto.
3: Gaetano,
2: aiutaci, facci trionfare l'amore.
6: Buongiorno, un caro saluto.
2: Grazie. Ciao. Gaetano, senti, al di là di questa...
6: Buona la prima, direi.
2: Buona la prima, no, quello che ci ha stupito, quanti erano gli invitati?
6: Allora, eravamo 640 invitati.
2: Aspetta, Gaetano, ci credo che buona la prima, perché adesso, perdonaci, non è
3: 640?
2: Cattive. Aspetta, io non conosco...
6: 640 invitati, qualcuno si è pure offeso perché non l'ho invitato.
3: È rimasto fuori. Allora, ricordiamo però che 640 invitati, uno dice fai una festa così tanto, l'importante è che l'ammontare delle buste superi l'ammontare delle spese.
6: No, è così.
2: Gaetano, infatti... perdonaci. Sì. No, aspetta, scusa, secondo. Ma... ci dici all'incirca chi sono i 600? Allora, al di là dei parenti, dove sei andato a pescare 640 persone?
6: In tutta onestà, io ho una famiglia molto grande.
3: Ho capito, ma...
6: E poi ho tanti amici,
2: Ma tipo, sei arrivato a chi? Cioè, dove, qual è il grado più lontano di vicinanza?
3: Cioè, la zia d'America.
6: No, amici, da noi poi io abito in un piccolo paese della Basilicata.
2: Ho capito.
6: È dove si usa che inviti, i paesani.
3: Il paese,
6: tutti un po'. Tutti, però giustamente che ci conosciamo tutti, e quindi diciamo tutti familiari e tutti amici. E qualcuno purtroppo è rimasto fuori.
2: Aspetta, Gaetano, perché Bazzi ti vuole fare. Fagliela tu quella domanda.
3: Come siamo andati in positivo con le buste? Sì.
6: No, positivi. Allora, c'è una piccola storia. Prima di sposarci, mia moglie. C'ha un suo parente che è uno chef stellato, diciamo, solo che lui è uno chef, il figlio è un grande soggettone. Allora dice Marianna, ma come fai 600 invitati? Pensa 40. Che devi dare 600 mani, 600 tavoli, come fai? Vai il figlio, papà, però la sera quando apri 600 buste.
3: Certo,
6: le buste le
2: hai fatto una sottoscrizione, tu non hai fatto un matrimonio.
1: Qui firmo, sottoscrivo.
0: Però se c'è
1: anch'io,
0: un euro
1: però.
0: Dentro la busta.
1: Ho capito. Quelli sono i tuoi amici. Quelli lì che frequentano la Sacchi. Quelli col braccino da T-Rex.
0: Comunque, ragazzi, cioè, 600 invitati.
1: Fai due calcoli, dai. Quanto puoi mettere? Quanto si mette nella busta?
0: No, in realtà, guarda, volevo vedere un po'. Ma 600, magari una famiglia sono in quattro.
1: No, per non far brutta figura.
0: Scusami,
1: tipo.
0: 640 invitati, ha detto il nostro amico. Per un pranzo, almeno 30 euro a testa.
1: Beh, direi.
0: Almeno.
1: Decoroso. Matrimonio, non è che stiamo uscendo io e te così.
0: Cioè soltanto il pranzo gli è costato praticamente 19.000 euro, più di 19.000 euro.
1: Ha detto che li ha recuperati, quindi è andata
0: benissimo.
1: Scusa, saranno partiti, avranno fatto di quelle lune di miele, dico, che bello, tutti
0: speriamo.
1: Sti soldi,
0: se
1: un bonifico.
0: Cioè sicuramente non lasciatevi, tirate finché si può.
1: Me lo dici? Stai dicendo a me?

0: Parlavamo di costi di pranzi di matrimonio, noi abbiamo detto ma un 30 euro a testa,
1: tu si paga? Detto.
0: Io ho detto un pranzo di matrimonio, non lo so, non pratico matrimonio, non vedo matrimonio da un po' di tempo,
1: si
0: pratico
1: paga
0: mai.
1: Di più.
0: Qualcuno dice ragazzi non scherzate, un pranzo di matrimonio, noi in Piemonte, che i costi dicono non sono altissimi, abbiamo speso 150 euro a persona.
1: Te l'ho detto, scusa.
0: In alcuni posti in Puglia partono dai 280 a salire. Quindi,
1: a persona, moltiplica per l'ascoltatore.
0: Diceva l'amico di prima, aveva invitato 640 persone al matrimonio.
1: Vedo un mutuo praticamente.
0: Sono costi.
1: Sto single, va bene così.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo.

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità. Quali sono i fatti più importanti di questa giornata appena conclusa? Lo scopriamo con Cristiano Di Cosimo.
4: Buonasera, Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, lo fa sapere il presidente americano Trump, che aggiunge: l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da questo conflitto e non da quello con l'Iran. Intelligenza artificiale, rischi senza precedenti per i diritti umani, avverte l'ONU, la Cina e Trump contro le limitazioni, a rischio la centralità dell'uomo, afferma il capo dello Stato Mattarella. Ex Ilva per i lavoratori dell'indotto, sciopero di 24 ore, blocco delle strade, dopodomani l'incontro a Palazzo Chigi. E mercoledì previsto anche il Consiglio dei Ministri, attese misure selettive contro il caro carburanti, la proroga del taglio delle accise sul diesel attualmente in vigore scade alla mezzanotte di giovedì. A Roma, zona Prati, una donna ferita in strada ad un braccio da un proiettile esploso da un'arma d'aria compressa, indagano i carabinieri. Etna, voli ancora sospesi all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 10 di domattina, la misura per l'attività eruttiva e la nube di cenere. Serie A, la quarta giornata si chiude con le vittorie di Inter e Roma, che si confermano al comando della classifica con 12 punti, e del Como. I neroazzurri battono 5-3 l'Udinese a San Siro, mentre i giallorossi si affermano 2-0 sul campo del Toro. A quota 10 i lariani, che riprendono la Lazio. Questa è RDS.
5: Ufficialmente la mezzanotte, allora buon martedì, è il 15 settembre 2026, siete su RDS, siamo noi, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Eccoci, fino a luna in diretta con JJ Carrozzi in regia. Hai detto, scusami, il 15 settembre.
6: Martedì.
3: Confermo. Martedì, grande festa, martedì.
6: Certo,
3: volevo capire quando inizia l'autunno, sì, del 2020, cioè di quest'anno. Beh, non lo trovo, però, perché mi è venuto in mente al volo.
6: Prova, improvvisa, perché tanto a casa
3: 23
6: tua...
3: 23 settembre. 23...
6: Hai già addobbato tutto a tema,
3: sì,
6: Halloween,
3: sì,
6: da due mesi e mezzo.
3: No, ho già comprato dei cuscini a tema autunno.
6: Siamo
3: 23
6: qui per un altro
3: settembre
6: motivo.
3: Inizia l'autunno,
6: scusa,
3: sì.
6: Scusa, visto che l'orario ce lo permette.
3: È una settimana.
6: No, andiamo nel clima, quello un po' più piccantello, spice. Quello un po' più sexy.
1: Di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo. 100%.

0: cosa fai questa sera su RDS? Chiudiamo così la sequenza mixata con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Beh, si fa presto a dire cosa fai questa sera. Cosa è martedì, fai? Che vuoi fare? Scusa.
1: Cioè, se tipo una arriva, ti citofona a casa, ti manda un messaggio, ti telefona. Cosa fai? Sei libero? Tu che fai?
0: Io apro subito. Proprio. Venghino, signori, venghino, si accomodi. Guarda, però deve lasciare lì le scarpe all'ingresso, eh. Non dimenticate.
1: Vabbè, sì, sì, certo.
0: Poi per il resto ci possiamo organizzare.
1: Ci accordiamo.
0: Certo. Anche perché vorresti avere un po' più di passione tra le lenzuola.
1: Come si fa? Come si fa ad aumentare un po'?
0: Non è che posso svelarti tutto adesso.

0: adesso, però tra un attimo potremo parlare di questo legato al tema sessuale. State lì.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio.